Confession of the Groom.

guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto, quanti altri volti, storie avremo noi, rispondimi, e stelle, cieli, toccheremo noi.

amanti di Roma, gli amanti son tanti, ma quanti? Nessuno lo sa. E parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma sono tanti, ma quanti, chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità, e parlano e piangono, piangono e toccano, e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando li prende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti sono tanti, si sa.

mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, ma quanti chissà.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: sempre insieme.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
3: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: misericordia.
1: Misteri gloriosi. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di velenoso, non nuocerà loro. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

0: misericordia.
1: Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».

0: come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dei cieli e della terra. Il tempio celeste di Dio s'aprì e in esso apparve l'arca della sua alleanza. E un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
0: prega per noi.
1: Madre Amabile,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santità,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
0: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: che casino.
1: Sono le 7.
2: Media Radio Castellana.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
7: Buongiorno dalla redazione. Conflitto in Medio Oriente in apertura. Le forze statunitensi hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Lo si legge in un post su X del CENTCOM americano. Il comando statunitense aggiunge che le forze armate americane restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana. Rimaniamo all'estero, si aggrava il bilancio dei feriti della sparatoria a Toledo, in Ohio, nelle vicinanze del festival All West End. Almeno 12 persone risultano ferite da colpi d'arma da fuoco. Lo ha riferito il vice capo della polizia di Toledo in una conferenza stampa. La polizia è intervenuta ieri pomeriggio a seguito di una segnalazione di una persona ferita nella storica zona di Old West End. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato diverse persone ferite, probabilmente da due aggressori ricercati ancora dalla polizia. Ora in Italia, 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina sventrata da una violenta esplosione a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino di ieri, sorprendendo le vittime nel sonno. A perdere la vita sotto le macerie, Giuseppe Pieroni, informatico di 47 anni, l'89enne Ettorina Paccapelo e il figlio Romano Cerquetti, 60 anni, deceduto in ospedale ad Ancona. Feriti i genitori del 47enne, estratto vivo dai vigili del fuoco un ragazzo. L'ipotesi è che a generare l'esplosione sia stata una fuga di gas. Li hanno insultati e rincorsi, poi hanno iniziato a lanciargli sassi e bottiglie. Infine si sono accaniti su uno dei 3 giovani, Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, finendolo con 30 coltellate, in 17 contro 1. È la ricostruzione dei magistrati dell'omicidio avvenuta alla stazione Certosa di Milano tra il 26 e il 27 maggio scorsi. Gli indagati sono 8, 2 destinatari di un decreto di fermo e uno sarebbe in fuga all'estero. Contestata la premeditazione. L'omicidio nato da uno scambio di persona. Gli aggressori della gang Latin King pensavano che la vittima fosse della banda rivale MS-13. Riaprono le urne in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi, che non sono riusciti a eleggere il proprio sindaco al primo turno delle elezioni amministrative 2026, svoltosi il 24 e 25 maggio scorsi. In questi ballottaggi, che si terranno oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, occhi puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, gli unici capoluoghi dei 18 iniziali che ancora non hanno un primo cittadino. Sport in chiusura, il tennis. Mira Andreeva è la regina di Parigi. La tennista russa, 19 anni, vince il primo slam, il Roland Garros, battendo la polacca Maja Szalińska in 2 set. La coppia Marcel Granollers e Horacio Ceballos si aggiudica il doppio imponendosi per 6-4-6-2 sul finlandese Harry Elovara e il britannico Henry Patten. Oggi la finale tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Formula 1, a Monte Carlo, Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Max Verstappen, seconda, e alla Ferrari di Lewis Hamilton, terza. È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
8: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Luce Verde Italia.
0: Bentrovati, regolare il traffico in queste ore sulla rete viaria nazionale. Unica notizia, un incidente avvenuto sulla 1 Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma. Invitiamo a prestare le dovute attenzioni. Questa notte tra Toscana ed Emilia, dalle 21 alle 6, resterà chiuso il vecchio tracciato dell'autosole, la cosiddetta 1 panoramica, tra il bivio con la 1 direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze è diretto verso Bologna potrà comunque percorrere la 1 direttissima. Prevista una chiusura notturna anche in Veneto sulla 4 Milano-Venezia dalle 21 alle 6 tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni. E sempre questa notte, ancora per lavori, a partire dalle 23 chiuderà anche la 9 Milano-Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Riapertura prevista entro le 6 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
0: Bentrovati, regolare il traffico in queste ore sulla rete viaria nazionale. Unica notizia, un incidente avvenuto sulla 1 Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma. Invitiamo a prestare le dovute attenzioni. Questa notte tra Toscana ed Emilia, dalle 21 alle 6, resterà chiuso il vecchio tracciato dell'autosole, la cosiddetta 1 panoramica, tra il bivio con la 1 direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze è diretto verso Bologna potrà comunque percorrere la 1 direttissima. Prevista una chiusura notturna anche in Veneto sulla 4 Milano-Venezia dalle 21 alle 6 tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni. E sempre questa notte, ancora per lavori, a partire dalle 23 chiuderà anche la 9 Milano-Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Riapertura prevista entro le 6 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: che se continuerai a vedere adesso. Sì. E smetterai di vedere quando entriamo là.
1: Metti questo, lo metto io. Adesso tanto vedrai, poi non vedrai più da un certo punto.
0: Ci vedi, ma comunque.
2: Vabbè, accetto. Ci vedi?
3: Sì, un pochino sì.
4: Ma io vedo ora.
0: Sì, adesso vedi.
4: E allora che cazzo serve se vedo?
0: È che fra un attimo smetti di vedere.
4: Solo perché mi vuoi tenere la mano.
0: Esatto. Pronto?
3: Vai.
4: Perché ci teniamo per mano?
0: Qua davanti a te, tocca con le mani.
4: Ok,
0: entra dentro.
1: Hai davanti una porta.
0: Entra dentro.
5: Ma mamma mia, ma sono da solo in sta cosa.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Bellissimo. Adesso noi andiamo a mangiare. A dopo.
2: Che pazzia.
3: No, ma io lo sapevo, vedi?
4: Sono quelli che andavano a pescare.
2: C'è un c***o di verme dentro.
3: Ma io veramente nel mio videoclip devo avere tutte quelle clip lì di del c***o.
5: Ore sono secondo te?
6: Vero. Quanto tempo è passato?
7: Pensavo che il tempo scorresse più lentamente. Ok. Invece... Okay.

0: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore va ora in onda la Santa Messa.
2: Mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine, gli angeli, i santi, e voi fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente,

0: preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della tua redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo?

Poiché di un solo pane noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane, parola di Dio. In piedi per la sequenza. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli è annunziato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portici ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi figli e fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi.

0: Giovanni.
1: Gloria a te, o
2: Signore. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.

Nel corso della storia della Chiesa, la comprensione del gesto di Gesù compiuto nell'ultima cena, il pane, questo è il mio corpo, il calice, questo è il sangue dell'alleanza, ha avuto una comprensione plurima. È stato compreso anzitutto come sacrificio, è stato compreso come banchetto, è stato compreso come perpetua presenza del Signore, finché rimangono evidenti le specie del pane e del vino. Ecco, io vorrei mettere in questa solennità del sacro corpo e sangue del Signore in evidenza l'aspetto sacrificale. Perché quando io dico le parole ricordando l'ultima cena, il pane, il mio corpo, il mio sangue, non faccio la memoria dell'ultima cena, come dicono i protestanti, ma facciamo memoria del sacrificio della croce del Signore. Gesù nell'ultima cena ha anticipato nel segno del pane e del vino la sua morte e la sua risurrezione per la vita del mondo. Bene, questo che Gesù ha fatto e questo che noi rendiamo presente è il sacrificio dell'alleanza, il patto cioè che Dio ha stretto con noi al punto tale che Dio si fa parte di noi e noi facciamo parte di Dio, appunto con la comunione, che è la conseguenza proprio di questa partecipazione al sacrificio. Ma non si tratta di essere di fronte a uno spettacolo che i santi segni nel corso della liturgia hanno abbondantemente così rappresentato. Pensate solamente il segno dei tre gradini, che qui sono rimasti due, i tre giorni di Gesù nel sepolcro, per dire, quando il sacerdote dopo l'offertorio si lava le mani e Pilato che si lava le mani, e poi tanti altri segni. Era la rappresentazione, era uno spettacolo. No, non siamo di fronte a uno spettacolo, siamo di fronte a un evento che ci rende consapevoli di essere anche noi con Cristo offerenti, il mio e il vostro sacrificio. Come si fa a essere offerenti insieme con Gesù? È il senso della messa questo qui, eh? È il senso di quello che noi siamo qui a fare. Se non lo facciamo non è messa per voi. Il primo modo di essere offerenti insieme con Gesù è essere discepoli, e cioè essere consapevoli che Dio mi dà una parola e quella parola è una parola che devo custodire e devo mettere in pratica, e allora sono discepolo. Primo modo. Secondo modo, dopo la consacrazione, che è il momento più importante non sono le parole, è subito dopo, quando diciamo, celebrando il memoriale, ci offriamo insieme con te. È il momento nel quale noi offriamo la nostra vita fatta di lavoro, sofferenze, gioie, partecipazione proprio al modo con il quale noi siamo dentro la storia. È quello che dà significato ai giorni duri, all'ospedale, alla solitudine, alla fatica del lavoro, alle delusioni della nostra esistenza. Ci offriamo insieme con te, siamo crocifissi con te. Ed è il secondo momento. Il terzo momento è proprio nella comunione, che è comunione con Gesù, ma è anche comunione con i fratelli, che sta a dire: io ci sto nella Chiesa e ci sto per essere a servizio degli altri. E questo è il ringraziamento che dobbiamo fare alla comunione, altro che ti adoro, quelle preghiere che vanno bene, ma il senso di quelle preghiere è che io ci sto nella Chiesa e ci sto come membro vivo, mi metto a servizio, sono coi miei fratelli, anche se certe volte sono difficili da sopportare, ma ci stiamo insieme come corpo del Signore. Ecco che allora ha senso davvero partecipare alla messa come sacrificio del Signore, da discepoli, da offerenti della nostra vita e da compartecipi con i fratelli. E quando facciamo l'adorazione dobbiamo fare queste tre cose qui,
Se no, noi continuiamo a fare un pio esercizio di pratiche, ma non è coinvolta la nostra vita. L'adorazione diventa proprio discepolato, diventa offerta delle mie, di tutta la mia vita, con quello che passa nel mio cuore e nella mia carne, e soprattutto con il servizio dato ai fratelli. E allora sì, veramente facciamo la festa dell'Eucaristia tutte le volte che partecipiamo, e oggi diamo significato pieno e forte proprio a questa circostanza del Santissimo Corpo e Sangue del Signore.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. E ora rivolgiamo la nostra preghiera al Dio della misericordia che ci ha donato e nel Signore Gesù il suo corpo e il suo sangue. E diciamo, ascoltaci Signore.
1: Per la Santa Chiesa, fortificata dal pane di vita, cammini sulle strade del mondo annunciando in parole e in opere il Vangelo di salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: Per i sacerdoti, ministri dell'altare, si conformino sempre più al mistero che celebrano, a lode di Dio e a servizio del suo popolo. Preghiamo. Per i ragazzi che partecipano per la prima volta al banchetto eucaristico, portino nelle famiglie e nei loro ambienti di vita la freschezza dell'annuncio pasquale e crescano in sapienza e grazia. Preghiamo. Per gli infermi che non possono partecipare all'assemblea domenicale come membra sofferenti e preziose del corpo di Cristo, sentano il conforto della comunità cristiana e siano sostenuti nella speranza dalla comunione con il Signore. Preghiamo.
0: Vogliamo ricordare in questa Santa Messa la nostra sorella defunta, Gentile Maria Rosa. Preghiamo. Salgano a te, Dio onnipotente, le nostre preghiere, perché possiamo fare della nostra vita un'offerta a te gradita. Tu vivi e regni per tutti i secoli dei secoli.
2: Il pane che ti offriamo è il 122.

Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e benedire il tuo nome, Padre Santo, Dio di misericordia e di pace. Tu hai voluto che il tuo Figlio, obbediente fino alla morte di croce, ci precedesse sulla via del ritorno a te, termine ultimo di ogni umana attesa. Nell'Eucaristia, testamento del suo amore, egli si fa cibo e bevanda spirituale per il nostro viaggio verso la Pasqua eterna. Con questo pegno della risurrezione finale partecipiamo nella speranza alla mensa gloriosa del tuo regno e, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo la tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Matteo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente.

Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con tuo spirito.
3: Scambiatevi un segno di pace. E con il tuo spirito.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Adesso viene esposto il Divino Sacramento e prolungheremo la preghiera avendo il testo nel foglio che è stato messo sulle panche.

0: ci possiamo mettere a sedere.
1: Dal libro del profeta Isaia. Alla fine dei giorni verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Diciamo insieme: riconosciamo il tuo amore di Padre.
2: Riconosciamo il tuo amore di Padre.
1: Quando pieghi la durezza dell'uomo.
2: Riconosciamo il tuo amore di Padre.
1: Quando lo rendi disponibile alla riconciliazione.
2: Riconosciamo il tuo amore di Padre.
1: Quando plachi lotte e discordie.
2: Riconosciamo.
1: Quando i nemici si aprono al dialogo. Quando gli avversari si stringono la mano. Quando i popoli si incontrano nella concordia.
2: Riconosciamo.

0: Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse, perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Preghiamo dicendo: insegnaci a cercarti.
1: Insegnaci a cercarti.
0: Cerco il tuo volto, Signore, non nascondermelo.
1: Insegnaci a cercarti.
0: Insegnami nel profondo del cuore dove e come cercarti, dove e come trovarti.
1: Insegnaci a cercarti.
0: Abiti, lo so, una luce inaccessibile. Chi mi guiderà? Chi mi introdurrà perché ti possa vedere? Abbi pietà di noi, nulla possiamo senza di te.

Dal libro del profeta Zaccaria. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Preghiamo e diciamo: noi ti adoriamo, Signore. Tu sei santo, Signore Dio, che fai cose stupende. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei l'Altissimo, tu il Re Onnipotente. Tu sei amore, carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà, tu sei pazienza. Tu sei bellezza, tu sei sicurezza, tu sei gaudio e letizia. Tu sei nostra speranza, tu sei giustizia e temperanza. Tu sei il custode, difensore nostro, tu sei rifugio. Tu sei tutta la nostra dolcezza, tu sei la vita eterna.

0: Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Invochiamo il Signore dicendo: mio Signore e mio Dio.
1: Mio Signore e mio Dio.
0: Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova.
1: Mio Signore e mio Dio.
0: Tu stavi dentro di me e io ero fuori e là ti cercavo. Io brutto mi avventavo sulle cose belle da te create.
1: Mio Signore e mio Dio.
0: Eri con me ed io non ero con te. Mi tenevano lontano quelle creature che se non fossero in te neppure esisterebbero.
1: Mio Signore e mio Dio.
0: Mi hai chiamato, hai gridato, hai infranto la mia sordità.
1: Mio Signore e mio Dio.
0: Mi hai abbagliato, mi hai folgorato e hai finalmente guarito la mia cecità.
1: Mio Signore e mio Dio.
0: Ti ho gustato e ora ho fame e sete di te.
1: Mio Signore e mio Dio.
0: Mi hai toccato e ora ardo dal desiderio di conseguire la tua pace.
1: Mio

0: Dal libro del profeta Isaia. Si dirà: spianate, spianate, preparate la via, rimuovete gli ostacoli sulla via del mio popolo, poiché così parla l'Alto e l'Eccelso. Ho visto le sue vie, ma voglio sanarlo e guidarlo e offrirgli consolazioni. E ai suoi afflitti io pongo sulle labbra pace, pace ai lontani e ai vicini, dice il Signore, e io li guarirò. Ripetiamo insieme: donaci la tua pace, Signore. Gesù, converti a te i nostri cuori. Accendi in noi l'amore per la tua divina parola. Il mondo veda un'era di prosperità e di pace. Tutti i popoli riconoscano in Gesù l'unico Salvatore.
1: Ci mettiamo in ginocchio.

0: Preghiamo.
1: O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, fa che amiamo ciò che comandi, desideriamo ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo i nostri cuori siano fissi dove sono le vere gioie. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Sono le 9:42 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

0: Wow.
1: Amici, eccoci e benvenuti, bentrovati all'interno di Wow Wow Wee Wow Wow. Io sono il mago Alesgar, benvenuti, bentrovati. Saluto anche l'orchestra delle cicale stonate. Ragazzi, quest'oggi avremo una puntata che interesserà anche la nostra orchestra, eh. Saluto il gufo jukebox, ciao! L'albero burlone, poi al termine lo andremo anche a salutare. Mi raccomando, ascoltati anche tu la puntata. Amici, benvenuti, perché quest'oggi è anche i grandi torneranno a essere bambini, è certo. Il saggio alieno, scusate, ma dov'è? L'avete... Ah, eccolo che arriva.
0: Ciao, ciao amici, eccoci. Oh sì, quest'oggi è una puntata speciale.
1: Beh sì, lo diciamo sempre, sono sempre puntate speciali qui, nel magico mondo Wow Wow Wivo, perché tu sai, quindi, sai già gli ospiti, li riconosci?
0: Ho sentito, ho sbirciato su quello che hai scritto, ogni tanto vado a sbirciare.
1: Ah, c'hai l'occhio lungo, c'hai l'occhio lungo. Poi con gli occhiali ci vedi bene tu, saggio alieno, eh?
0: Sono un po' curioso, sì, diciamolo appunto. I nostri genitori, i grandi che ci ascoltano, quest'oggi torneranno bambini.
1: Bravo, bravo, perché infatti, allora, i nostri bimbi sicuramente si divertono a suonare con gli strumenti musicali, suonano, ed è bellissimo, ma quanti di noi adulti, un po' più grandicelli, quanti non l'hanno fatto? Non si sono anche loro messi a suonare strumenti musicali, perché alla fine sono veri e propri strumenti, è meraviglioso. Bene, gli ospiti di quest'oggi saranno proprio dei musicisti che suonano con strumenti per bambini, pazzesco. Avremo con noi la Play Toy Orchestra, giusto saggio alieno?
0: Sì, hai detto bene, ho guardato bene anch'io, pensa, caro mago, cari amici, che è la prima orchestra al mondo che suona con strumenti per bambini.
1: Bravo saggio alieno, questo è meraviglioso, fantastico, io non vedo l'ora di conoscerli. Ecco, che bello, magari qualcuno in TV li ha già visti, li ha già scoperti, ecco, li ha già notati, bellissimo. Allora, noi ricordiamo, amici, di mandarci i vostri disegni, i vostri saluti, di scriverci, ecco, come fare, caro saggio alieno?
0: Oh, ma è semplice, mi è uscito un po' all'albero burlone. Scriveteci a ciao ciao mago@gmail.com.
1: Bravo, bravo, lo ripeto, ciao ciao mago@gmail.com. Ecco, e qui in radio ci potete immaginare, come diciamo sempre, ovviamente, ma potete anche guardarci, potete scoprire tante curiosità anche in Dal Cappello del Mago, che trovate anche sul mio canale YouTube Mago Alesgar. E lì c'è Dal Cappello del Mago, poi c'è l'angolo dei perché, ci sono le magie insieme a me, ci sono le magiche storie, e insomma, quindi lì ci potrete vedere, il saggio alieno, l'albero burlone e tutti i nostri amici di Dal Cappello del Mago. Bene, abbiamo ricordato tutto, allora noi iniziamo subito, che tra poco avremo degli ospiti molto speciali, dei musicisti veri e propri, che bello, a tra poco!

0: E rientriamo nel nostro laboratorio delle magie, dove sempre, ogni volta, qui a WowWowWiWow, incontriamo degli ospiti magici speciali. Quest'oggi abbiamo Fabrizio, che è un musicista della Play Toy Orchestra. Ben trovato Fabrizio, ciao!
1: Ciao Alessandro, è un vero piacere fare magie insieme a te.
0: Oh, che bello, benvenuti direttamente da Benevento. Ecco, voi state portando in giro questo progetto musicale che mantiene vivo il vostro spirito bambino, perché guardandovi in foto siete adulti, sette musicisti adulti, tutti con barba e tutto, però avete uno spirito bambino, perché quando suonate insieme tornate a essere bambini in pratica, o no?
1: Eh certo, perché qual è la caratterizzazione, esatto, dell'orchestra? Che suoniamo strumenti giocattolo e giocattoli in grado di emettere suoni.
0: Che meraviglia!
1: Quindi da come puoi aver desunto da una fotografia o da un video, vedrai un batterista di 1,85 m su una batteria di, esatto, plastica e cartone di 25 centimetri.
0: Sì,
1: questo, esatto, già appare come qualcosa di buffo, oltre che di difficoltoso, ovviamente.
0: Qualcuno, certo, di voi è un po' brizzolato, però guardare le foto, io vi ho scoperto ovviamente in televisione, ma sicuramente qualcuno che ci ascolterà vi avrà già sentiti, vi avrà già visti, però guardarvi in foto sul vostro sito è una meraviglia, perché veramente suona quasi, è una cosa incredibile, magica, speciale, che mette subito allegria. Ecco, ma vuoi raccontarci subito come è nata questa idea, come è iniziato tutto, come avete cominciato a giocare, a suonare insieme?
1: Ecco, innanzitutto sì, ti parlo del 2001, quando è nata l'idea. Nasce raccogliendo i primi giocattoli dei miei, sono l'ottavo di una famiglia di 8 figli. Quindi avevo 12 nipoti, in quel momento tutti piuttosto piccoli, con una marea di giocattoli per casa. L'idea era di preparare uno spettacolo per le famiglie che appunto contemplasse l'uso dei giocattoli. Una cosa che è rimasta originale nel tempo. Ne abbiamo fatto un disco e da lì poi sono nate tante tante belle cose, soprattutto viaggi musicali, tournée all'estero, dicevi tu anche passaggi televisivi e quant'altro.
0: E quindi, non sapendo come smaltirli, avete detto: ma sì, usiamoli, guardiamo il lato positivo. Ed è uscito veramente un grande progetto, perché voi siete la prima orchestra al mondo che suona con strumenti musicali per bambini. È una meraviglia. Quindi
1: sì,
0: si può fare.
1: Si può fare, è vero, anche la critica musicale ce lo affibbia questo titolo, diciamo. Guarda, giusto 2 anni fa siamo stati anche invitati al Britain's Got Talent per questa nostra unicità, quindi siamo stati a Londra proprio a rappresentare l'Italia, poi in un programma che è tutt'altro che italiano.
0: Ma infatti,
1: è stato magnifico.
0: Quindi magari chi pensa che siano soltanto giochi quelli che usano i bambini, in realtà sono strumenti che si possono usare e suonare proprio.
1: Allora, molti sono strumenti giocattolo, quindi sono delle tastierine, degli organi, delle piccole batterie, hanno la forma dello strumento, ma sono ovviamente molto limitati, tipo i tasti sono molto più ristretti, oppure la polifonia delle tastiere, puoi suonare un tasto alla volta, non 2, 3, 4 come in uno strumento vero, quindi ognuno ha bisogno dell'aiuto dell'altro musicista per compiere una scala, per esempio. E ci dobbiamo un po' incastrare, questo è l'adattamento necessario. Ma la cosa più stupefacente è poi quando utilizziamo i giocattoli che emettono suoni, che non hanno la forma di uno strumento giocattolo, non hanno una tastiera, un tasto, una corda che vibra, o un tamburo, una percussione, magari il maialino che compri sull'autogrill, oppure la rotella delle bancarelle, la trombettina, insomma sono cose che emettono suoni tipo fuffiu. Ecco, e lì diventa veramente interessante.
0: Bellissimo. Allora io direi di ascoltarci subito un vostro brano, una vostra opera, una vostra esecuzione della Play Toy Orchestra, e poi ritorniamo insieme a Fabrizio. Tu sei il frontman,
1: Io sono il direttore della Play Toy Orchestra, il fondatore, il papà, in effetti, sì.
0: Ecco, esatto, è proprio il caso di dirlo. Allora, noi ci risentiamo appunto tra poco e ci ascoltiamo, adesso ci godiamo una vostra esecuzione, un vostro brano.

0: Fantastico, allora quest'oggi ospiti di Wawa Wiwawa in questo magico mondo, ovviamente dedicato a bambini e alle famiglie, abbiamo la Play Toy Orchestra. Sentite che energia, che allegria, che bello, che meraviglia. Abbiamo appunto il direttore Fabrizio di questa orchestra, la prima orchestra, dicevamo, nel mondo che suona con strumenti musicali. Davvero non ce ne sono altre, quindi, Fabrizio?
1: No, guarda, tant'è che stiamo preparando la nostra sesta tournée in Cina.
0: Wow.
1: Per sottolineare come insomma abbiamo girato un po' tutto il mondo, siamo stati dal Sud America, l'Africa, ci manca soltanto l'Australia come continente.
0: Che meraviglia!
1: Quindi ciò rappresenta anche un titolo a questa nostra unicità, ci invitano un po' dappertutto per questo motivo.
0: Ma quindi...
1: Ed è uno spettacolo.
0: Sì.
1: Prego, prego.
0: No, no, no, scusa, dimmi.
1: È uno spettacolo che si rivolge alle famiglie e che facciamo essenzialmente in teatro.
0: Bene.
1: Perché avviciniamo i bambini e le loro famiglie a un mondo che è considerato difficile, colto, lontano come quello della musica classica,
0: certo.
1: Ma che in realtà suonata con i giocattoli può essere semplice, appunto, come un piccolo strumento a giocattolo e quindi accessibile a tutti.
0: Certo.
1: La cosa importante è quando ci si rivolge alle famiglie è di in qualche modo catturare l'attenzione dei bambini, ma non annoiare poi i genitori.
0: Certo.
1: Io sono un genitore e mi rendo conto che spesso degli spettacoli sono tarati semplicemente sull'attenzione dei bambini. Noi invece sviluppiamo questo senso di ironia, questa sindrome di Peter Pan che interessa tantissimo anche i genitori. Questa è la chiave del successo dei nostri spettacoli, perché attraiamo sia i bambini che i loro genitori.
0: Quindi le famiglie, quando lasciano i vostri concerti, vanno via con il sorriso, insomma.
1: Assolutamente, sì,
0: è bello. Bellissimo.
1: Non lo posso giurare.
0: Beh, quindi voi, quando nel 2001 è nata l'idea e l'hai contagiata ai tuoi colleghi musicisti, eravate consapevoli che era un'idea unica, che nessuno l'aveva fatta?
1: Sì, guarda, i precedenti nel genere possono essere uno o due. John Cage nel 49 ha scritto una suite for toy piano che era una provocazione al mondo accademico. Lui suonava questa suonata di 8 minuti con un pianino di 8 note, qualcosa di quasi inascoltabile, però fu una provocazione che fece parlare di sé.
0: Certo.
1: In precedenza il papà di Mozart, Joseph Mozart, aveva scritto un brano che è la Sinfonia dei Giocattoli, all'interno del quale si utilizzavano dei suoni particolari, dei fischietti tipo uccellino e dei giocattoli dell'epoca.
0: Pensate. Si parla del 700-800, si parla.
1: Sì, infatti, sì.
0: Caspita.
1: Poi di un'orchestra commerciale, ovviamente.
0: Meraviglia.
1: Noi invece facciamo un uso esclusivo di giocattoli.
0: Bellissimo.
1: E questo, insomma, deve essere la nostra stella polare sempre.
0: Ma quindi ci raccontavi appunto di come appunto si possa suonare con questi strumenti, ma avete dovuto un po' rielaborarli, metterci mano?
1: Certo, certo. A volte hai un fischietto che dà due note.
0: Sì.
1: Magari ne da tre e riesce a fare il tema di un brano, come può essere, che so, Sol Bossa Nova, solo che poi in base alla nota che ti dà quel giocattolo di plastica tu devi arrangiare con tutti gli altri strumentini e devi attenerti alla tonalità strana, curiosa che dà quello strumento. Quindi sì, ti devi adattare ogni volta, oltre che con le dimensioni, anche con gli arrangiamenti. C'è una piccola fisarmonica, ad esempio, che non ha più di 13 tasti.
0: Sì.
1: Quindi lì dove non arriva la tastiera della fisarmonica deve continuare quella dell'organo, ad esempio. E quindi bisogna un po' incastrarsi, sì.
0: Quindi magari uno pensa, ok, gli strumenti reali sono grandi, ingombranti, voi in realtà ne dovete portare via di più, perché quindi il doppio rispetto alla normalità.
1: Esatto, quello che ci aiuta sono le dimensioni, tant'è che rientrano quando siamo bravi in 5 valigie rientrano tutti i giocattolini, e questo ci consente di viaggiare con facilità.
0: Wow, bellissimo. Allora, le ultime domande e poi ti lascio andare, ovviamente, alle tue cose, alle tue faccende. Come possiamo immaginare, il mondo dei giocattoli è in continua evoluzione, ma voi avete i vostri strumenti di riferimento o anche voi siete in continuo aggiornamento su questo aspetto?
1: Allora, quando sono in giro per negozi, bancarelle, per le strade, l'occhio va sempre sui giocattoli.
0: Ah, ecco.
1: È sempre più difficile trovare dei giocattoli che emettano dei suoni divertenti, quindi l'occhio è sempre vigile.
0: Certo.
1: E poi in realtà abbiamo la possibilità di utilizzare una gamma a buon tempi.
0: Ah, ecco, okay.
1: Perché negli anni siamo entrati in tema di collaborazione tecnica con questa grande casa produttrice italiana e quindi riusciamo anche ad ottenere dei giocattoli nuovi di fresca produzione.
0: Tecnologici, esatto.
1: Sì, ma magari ti parlo anche del giocattolino per bambini di 2 anni dove c'è il volante con il cambio e il pulsantino che emette dei suoni speciali. E quello magari lo utilizziamo come uno strumento.
0: Che bello. Beh, insomma, abbiamo parlato di musica seria quest'oggi, fatta con giocattoli, una meraviglia. La Play Toy Orchestra, la prima appunto band, la prima orchestra al mondo che suona strumenti musicali per bambini. Avete altre date anche all'estero? Qual è stato un momento che magari vi ha anche particolarmente, vi ha emozionato particolarmente?
1: Allora, l'ultima tournée in Cina, che è stata ad agosto,
0: sì.
1: È stato simpatico perché in soli 12 giorni abbiamo girato 8 città differenti.
0: Wow.
1: C'è stato proprio il senso della tournée, con voli interni, con treni veloci, tanti teatri che si avvicinavano uno dopo l'altro. Lì abbiamo avuto una bella soddisfazione, già che ricevendo un'intervista siamo passati sul TG nazionale cinese. Un servizio di 2 minuti e 5 secondi, insomma, mica male.
0: Insomma, esatto, per i tempi rapidi cinesi direi che è una buona è una buona durata.
1: E la cosa più bella è sempre quella di viaggiare attraverso la musica, questa è la sfida.
0: Che bello.
1: Principale che ci siamo imposti 23 anni fa ormai.
0: Bellissimo, grandi davvero, grazie per questa bella chiacchierata. Insomma, abbiamo apprezzato, abbiamo sentito anche il tuo spirito bambino, si è sentito, e insomma possiamo scoprirvi ancora meglio anche sul vostro sito, che è playtoy-orchestra.com, per conoscere meglio questa orchestra che è fatta appunto da strumenti per bambini, è suonata però da musicisti che hanno una formazione classica, una vera e propria formazione, quindi complimenti a voi ragazzi. Un abbraccio allora.
1: Grazie Alessandro e un saluto a tutti voi.
0: Grazie, ciao Fabrizio e saluto a tutti gli altri musicisti. Ciao.
2: Ciao a tutti. Sapete che a volte agli animali piace suonare gli strumenti musicali?

0: Buongiorno, bentrovati a tutti carissimi amici ascoltatori di Regional Radio, di Media Radio Castellana e di Radio Diffusione Europea. Ci muoviamo su tutta l'Italia oggi, questa mattina. Buongiorno cari amici, buongiorno. La domenica promette bene, almeno nel centro Italia, da dove vi parlo, c'è il sole. E quando c'è il sole, ragazzi, il sole è la vita. Buongiorno anche a Lorenzo, al di là del vetro, che salutiamo con affetto. Siamo solo noi due stamattina, proprio tête à tête, e dopo un bellissimo caffè partiamo con una bella canzone. E questo è Sanremo, Sanremo 2026, Fedez.
1: Tutto questo male necessario.
2: Dovrei separare l'ego dall'io, ma non siamo fatti per essere fragili.
0: Fedez e Masini.
2: Poi finisce che di

Allora questa mattina vogliamo proprio stravolgere tutto e vogliamo raccontarvi qualcosa di bello, no? Perché le notizie a volte non sono belle, cari amici, e noi invece vogliamo proprio raccontarvi qualcosa di bello che sta succedendo nel mondo, perché di cose brutte ne abbiamo notizie da tutte le parti, quindi diventa un po' difficoltoso anche raccontarvi le cose belle a volte, ma noi riusciamo sicuramente a raccontarvele. Qualche cosa di bello ve lo possiamo sempre raccontare, perché ci arrivano poi le notizie belle, non è che non arrivano. Intanto vi vogliamo ricordare che Papa Leone è partito per la Spagna, è già arrivato, quindi sta in mezzo a tanta gente spagnola che lo amano, l'ha ricevuto il re e la regina, quindi una cosa veramente molto molto molto bella, e quindi fa piacere vedere queste cose, tanta gente che si commuove al passaggio del Santo Padre. Adesso però tra le cose belle ci succede anche di incontrarci sulle cose che non sono belle, quindi notizie che a volte ci lasciano un po' sorpresi, no? Ci lasciano un po' male. In Cambogia, per esempio, un podcast è dedicato alla città della truffa. Off the Radar entra nelle scam cities cambogiane, luoghi dove migliaia di lavoratori stranieri vengono arruolati per fare truffe online e vivono in condizioni orribili. Nella prima enciclica Magnifica Humanitas, Papa Leone XIV ha sottolineato l'importanza di spezzare le catene della nuova schiavitù. E quindi capite che magari sei in vacanza, ti dicono c'è da lavorare, ti si guadagna bene, ma in effetti diventi prigioniero di queste organizzazioni che poi non ti lasciano andare via, ti lasciano segregato là e devi fare per forza quel lavoro, che insomma non è una cosa, imbrogliare la gente non è una cosa molto bella. Stamattina poi parleremo, abbiamo una bellissima intervista, veramente ce ne abbiamo due, una di Integrale a Franco Vaccari, l'inquietudine dei giovani in marcia per la pace a Rondine, inaugurata il 4 giugno, l'edizione 2026 dello Utopic Fest della Cittadella della Pace vicino ad Arezzo. In 4.000 hanno marciato per la pace nel primo dei quattro giorni di incontri, dibattiti e musica. Per i ragazzi di Rondine, proveniente da paesi in conflitto, questo è stato un anno terribile, spiega il presidente Franco Vaccari, ma anche che rafforza il valore dei giovani che si mettono in gioco con il coraggio di dire no alla guerra. Intanto partiamo con Tony Del Monaco e lo dedichiamo a tutte le donne che ci stanno ascoltando, Una spina, una rosa. È un po' datata perché era credo il 76 la canzone, però veramente bella.

0: sono andato in anticipo, eh? Che bella questa canzone. Rosa, oggi ci sono in moto tanti fiori perché in tutta Italia si festeggia il Corpus Domini e tutti i paesi, piccoli, grandi, stanno organizzando l'infiorata. Tutte le vie cittadine, in linea di massima, come si faceva tanti anni fa, ancora ci sono queste usanze, si fanno delle infiorate lungo le vie dove poi passerà la processione del Corpus Domini. È una bella usanza, carina, bellissima da vedere tutti questi colori. Oggi i fiori si sono sostituiti a volte a segature colorate e ad altre cose, però è bello vedere un po' tutto perché è veramente una meraviglia. Io ho finito il programma, andrò in una città vicino proprio a vedere l'infiorata perché è veramente una cosa molto molto bella da vedere. Adesso torniamo alla rondine e ci ascoltiamo l'intervista integrale a Franco Vancari. Voglio dirvi che questo servizio è di Michele Raviart. Prego la regia di mandarlo in onda.
1: Ma nasce al crocevia di alcune riflessioni e della realtà che abbiamo davanti agli occhi e dentro di noi tutti i giorni, che ci inquieta, quindi che ci mette in sobbuglio, e direi che deve farlo, perché altrimenti il retro di questa parola potrebbe essere l'indifferenza, l'essere anestetizzati di fronte a tutto quello che succede, che può generare una parola accanto all'inquietudine, ma che non è l'angoscia. L'angoscia è un dato negativo, l'inquietudine invece è un elemento positivo. Infatti abbiamo messo come sottotitolo una scintilla che custodisce l'umano. L'inquietudine è proprio dove si accende un gap tra quello che si sente interiormente e quello che si vede davanti a noi. Quindi abbiamo voluto andare proprio alla radice di ciascuno di noi, di quello che ciascuno di noi prova, anche lo smarrimento se vogliamo, però perché insieme, interrogandoci su questo, non aver paura del presente, non avere paura del futuro, nonostante le nubi terribili che si addensano qua e là sul pianeta, e insieme trovare delle prospettive di azione.

0: Inquietudine è anche un concetto che spesso viene associato alla gioventù, lo ha ricordato anche Papa Leone XIV. Perché è importante che i giovani siano inquieti nel senso positivo che lei ha spiegato?
1: Ma noi abbiamo la scelta di questo tema è avvenuta prima dell'elezione di Papa Leone al Soglio Pontificio. Quando è stato eletto e abbiamo saputo che è un agostiniano, noi che siamo cresciuti a Pane e Sant'Agostino, l'inquietudine era una parola che calzava, e tutto il primo anno del magistero di Papa Leone, basterebbe soltanto la prolusione che ha fatto all'Università della Sapienza, ritorna su questo tema che proprio scintilla dell'umano.
0: Parliamo di giovani, parliamo del metodo Rondine, che lo semplifichiamo, è quello di parlare di conflitto, di mettere a confronto nel dialogo anche giovani ragazzi che vivono in contesti di guerra tra di loro. Purtroppo lo riscontriamo, ogni anno le guerre aumentano e non diminuiscono. Che anno è stato questo per Rondine?
1: Un anno terribile da questo punto di vista, perché nella cittadella della pace tutte le mattine arrivano le eco delle famiglie, dei ragazzi che qui ostinatamente, con tenacia, continuano a mantenere viva la relazione tra di loro, che il mondo vorrebbe nemici, e invece loro rompono la catena dell'odio, della vendetta, del vittimismo, e scelgono di uscire insieme dal guaio della guerra. Quindi un anno terribile per gli scenari mondiali, ma anche che rafforza il valore di quello che qui si fa, perché la concretezza dei giovani che si mettono in gioco con coraggio e che dicono di no alla guerra, a partire da se stessi, è l'elemento di grande speranza.
0: E non a caso, come ogni anno, Utopic Fest inizierà con la marcia in cammino per la pace. Che significato ha quest'anno?
1: La nostra marcia è sempre una marcia per e mai contro qualcuno, perché Rondine è la casa di tutti. Rondine è la casa dell'ospitalità, dei dolori di tanta parte del mondo. È la casa di chi non si sente a casa sua, e quindi trova la possibilità di riaprirsi e di condividere i dolori. Allora l'altro qui a Rondine comincia a non essere più il nemico, ma comincia a essere un potenziale, all'opposto, un potenziale alleato, un potenziale addirittura amico, quello che soffre insieme dall'altro lato della guerra. E insieme impariamo che conflitto non è sinonimo di guerra. La guerra è un male. La marcia da Arezzo a Rondine dice no alla guerra, contro tutta la guerra. Noi diciamo che questa marcia è l'incarnazione viva dell'articolo 11 della Costituzione italiana. Diamo il ripudio alla guerra, a partire da noi stessi e a quello che nei nostri comportamenti individuali può essere orientato, a volte anche inconsapevolmente, a una logica di guerra. Quindi insieme israeliani e palestinesi, insieme russi e ucraini, insieme azerbaigiani e armeni, insieme dalle guerre che si chiamano dimenticate dalle varie parti del mondo.
0: Il festival si concluderà il 7 giugno e quest'anno sarà una chiusura un po' particolare, che mette al centro una parola del metodo Rondine, quella conclusiva, che è quella, la parola è festa. Che significato ha questa parola e che festa sarà il 7 giugno?
1: Ma noi diciamo da 29 anni che qui a Rondine la festa ha un valore particolare, perché è la festa della consapevolezza. Spesso diciamo festa perché è come se mettessimo tra parentesi, o se addirittura qualche volta ci stordissimo per non sapere, per non vedere, per occultare le tragedie dell'umanità, e quindi ci ritagliamo un piccolo spazio per fare festa. Invece a Rondine facciamo festa nonostante, facciamo festa perché vediamo, constatiamo 365 giorni all'anno che questi giovani rompono la catena dell'odio. Quindi è possibile pensare un mondo che accantona l'odio, che dice di no concretamente alla guerra e che fa nascere la speranza. Su queste esperienze di questi giovani coraggiosi fiorisce la festa di Rondine, che quest'anno poi ha degli ospiti eccezionali, primo fra tutti Jovanotti, che si è innamorato di Rondine e animerà una festa meravigliosa.
0: E allora, quali saranno gli altri eventi e qual è l'invito per chi ci sta ascoltando a venire a Rondine?
1: Ma l'invito è, Rondine è sempre aperta, ma in questi giorni diciamo le porte sono spalancate, si può venire, stare un giorno, un pomeriggio, un'ora, tutti i giorni, venire in marcia, il 4, stare nei panel, nelle espressioni artistiche di base dell'arte povera come dell'arte tradizionale, perché anche Papa Leone ce l'ha insegnato nell'ultima enciclica, la via dell'arte è una via che rompe il linguaggio binario, crea in qualche modo una ferita, apre alle strade impossibili. Quindi l'arte, ma anche le eco di chi si impegna nelle varie parti del mondo per un mondo senza odio, un mondo che spenge l'odio anziché alimentarlo, a cominciare dalle parole che ciascuno di noi può proferire. Poi chiaramente ci saranno anche delle grandi riflessioni di grandi temi, come anche quello dell'intelligenza artificiale avrà un'eco fortissima, e poi, come abbiamo detto, la grande festa finale a cui tutti sono veramente invitati, il 7, la domenica 7 nel pomeriggio ci sarà la grande festa finale.

Bene, adesso noi passiamo a un'altra canzone che non è proprio molto molto giovane, ma che insomma i miei radioascoltatori sicuramente gusteranno. Massimo Ranieri, sentito, risentito, ma è sempre una bellissima voce, Se bruciasse la città.

adesso parliamo del bambino Gesù, un ospedale, i 50 anni della scuola in ospedale per i piccoli pazienti. Celebrato a Roma, il mezzo secolo di attività educativa per bambini e ragazzi ricoverati. Inaugurata nel 1975-76, il presidente del Bambino Gesù Tiziano Onesti, la scuola diventa così parte integrante del percorso di cura, con un approccio che promuove il benessere complessivo del bambino. Apprezzamento anche dal Ministro dell'Istruzione e il Merito, Giuseppe Valditara. Dal 2000 al 2005 sono stati seguiti oltre 70.000 alunni, e questa veramente è una bella notizia. Ci ascoltiamo la nostra Valentina con questa intervista proprio per i 50 anni della scuola.

0: Il vivo apprezzamento per l'iniziativa è stato espresso dal Ministro per l'Istruzione e il Merito della Repubblica Italiana, Giuseppe Valditara. 50 anni di attività della scuola in ospedale, ha detto il Ministro, testimoniano un impegno costante nel garantire il diritto all'istruzione anche nei momenti più difficili della vita dei giovani pazienti. E questa veramente è una bella notizia, no? Ogni tanto ne diamo qualcuna bella, se no altrimenti non so belle, insomma, le notizie sono un po' così. Bene, partiamo con una bella canzone che mi ricorda un'estate molto bella al mare e una bellissima spiaggia insieme a tanti amici.
1: È la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha conciato.

0: quante volte avete detto la parola alla mia macchina?
1: Credi che non ho dormito mai.
0: La voce di Fabio Concato.
1: Sento già quel profumino.
0: La mia macchina. La vostra macchina com'è? Perché sta arrivando l'estate, bisogna, sì, si iniziano i viaggi di lunga gittata, per cui bisogna guardare le gomme, bisogna controllare l'olio, controllare un po' tutto quanto, perché poi la macchina è il mezzo che deve essere sicuro, perché se si ferma per strada diventa un problema. Carissimi amici ascoltatori, siete sintonizzati sulle frequenze di Regional Radio, questa mattina insieme a noi Media Radio Castellana di Bologna e Radio Diffusione Europea di Trieste. Una buona domenica a tutti, per tutti coloro che si fossero messi in ascolto in questo istante. Ci fa piacere avere la loro compagnia, speriamo di essere all'altezza con la nostra.

bello ascoltare queste canzoni, ma per me che sono un romanticone, quindi non so se i nostri radioascoltatori tutti apprezzano quello che stiamo mandando. Intanto una felice domenica a coloro che ci ascoltano in macchina, sono tantissimi, ci arrivano messaggi e quindi grazie a tutti voi cari amici, e soprattutto chi ci ascolta in onde medie, passate parola, perché ci sono delle novità in etere che magari nessuno ancora conosce. Noi da Concato andiamo ad ascoltare un bellissimo brano, a me piaceva molto, spero che piaccia anche a voi. Sono i Delirium, ve li ricordate? Non tutti se li ricordano, soprattutto quelli con i capelli un po' più chiari. Jezael.

stiamo rispolverando qualche canzone che magari non piace a poche persone, insomma, però ecco, l'ho voluta riproporre perché esistono anche queste. Adesso ci ascoltiamo la voce di Venditti, anche lui è ormai un po' bistrattato. La canzone è molto bella, che fantastica storia la vita, e questo è veramente il titolo meraviglioso, che fantastica è la vita, e cerchiamo di viverla bene ogni giorno perché il tempo corre e quindi viviamo giorno per giorno.

Fantastica storia e la vita, Venditti. In Armenia un voto cruciale per gli assetti geopolitici regionali. Il fattore forse più determinante delle elezioni è la collocazione internazionale dell'Armenia. Storicamente legata alla Federazione Russa in ambito militare ed economico, negli ultimi anni Erevan ha progressivamente ridotto questa dipendenza, avviando un ravvicinamento all'Unione Europea e agli Stati Uniti. Questa scelta ha prodotto un netto irrigidimento dei rapporti con il Cremlino. Mosca ha accusato Erevan di inserirsi in una sfera antirussa accidentale. Bene, le notizie sono sempre tante, ma noi adesso ce ne andiamo a portare la voce di Roma a tutti i nostri radioascoltatori, in particolare la voce di Gabriella Ferri con Roma Forestiera. E qua sono tantissimi che ci scrivono sul nostro WhatsApp e ci richiedono qualcosa. Ogni tanto noi agevoliamo, in particolare nonna Anna, questa volta lei è romana e vuole ascoltare Roma Forestiera, Gabriella Ferri.

E abbiamo così accontentato i nostri amici romani in ascolto, e sono tanti, perché nel viaggiare sono tantissimi che ci ascoltano in movimento, soprattutto in macchina. Bene, adesso passiamo a un'altra bella canzone. E questi sono i Pooh, Dammi solo un momento.

Fantastici Pooh, una cosa meravigliosa, veramente molto molto molto bella questa canzone. La ripetiamo, ma ogni volta che la ripetiamo è semplicemente molto bella. Cari amici, siamo in finale, quindi andiamo con Zerbino, un bellissimo valzer di Roberto Scaglioni e la sua fisarmonica.

Bellissima musica, Naldino vi saluta e vi dà appuntamento a domenica prossima. Se Dio vorrà ci saremo e cercheremo di sostenervi e magari di fare qualcosa di più bello di quello che abbiamo fatto oggi. Buona domenica a tutti, ci sentiamo lunedì noi alle 18.40 in Torniamo a Casa. A presto.

0: Le cose buone non nascono mai per caso. Occorrono prodotti freschi, ingredienti di qualità, ma soprattutto tanta passione per ciò che si fa. Point Caffè e Sapori Ristorante, cucina regionale e nazionale. Un'esperienza di gusto innovativa abbinata alle migliori etichette di vino e birra. Point Caffè e Sapori Ristorante, a Piani d'Archi, in Via Nazionale 3. Menù e serate a tema. Seguici sui social.
1: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
2: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
3: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
4: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
5: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
6: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva.
7: Sono le 11. Lo staff della Carrozzeria
8: Lannutti. Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30
9: MHz. In diretta dalla sede dell'Avis, sezione Sant'Eusanio del Sangro, va ora in onda Breakfast in AM, speciale Avis. In studio, Valentino Gentilezza.

Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, Breakfast in AM, speciale Avis questa mattina in diretta da Sant'Eusanio del Sangro. Io sono Valentino, Media Radio Castellana, e questa è Breakfast in AM. Perché siamo qui questa mattina, amici? Perché c'è la passeggiata ecologica dove praticamente noi facciamo da coadiuvatori, no? quelli che sono qui, supervisionano, danno una mano all'organizzazione, a questa fantastica organizzazione che, come avrete ben capito, si occupa di gestire i volontari italiani del sangue. Niente, io aspetto che tornino i passeggianti, perché sono già usciti, sono circa 40 le persone coinvolte nella passeggiata ecologica, ma ne parliamo tra pochissimo. Ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo subito da voi.

Eh beh, un'aranciata adesso ci starebbe proprio bene con la temperatura che abbiamo qui a Brecciaio. Ma voi direte, ma dov'è Brecciaio? Dove si trova questa località con questo nome così particolare? Beh, siamo a Sant'Eusanio del Sangro, amici, in abruzzese è Sandsagna. È un comune italiano di 2213 abitanti e siamo naturalmente in provincia di Chieti. Sant'Eusanio conta, si estende su una superficie di 23 chilometri circa quadrati ed è compresa tra i comuni di Castelfrentano, Casoli, Guardia Grele e Lanciano. Lo dico naturalmente per gli amici di fuori rete. Il territorio è prevalentemente collinare con una modesta parte pianeggiante nei pressi del fiume Sangro. Il fiume praticamente ce l'abbiamo dista pochissimo da qui. Nella zona, nel posto specifico dove io mi trovo, quindi Brecciaio, c'è la particolarità dei Calanchi, bellissimo panorama e soprattutto c'è l'oasi di Serranella, luogo in cui in questo momento i nostri 40 avventurieri stanno effettuando la passeggiata ecologica, giunta alla 27esima edizione. Pensate, l'Avis da ormai 27 anni organizza questo percorso dove chi si iscrive al costo di 15 euro, pensate il costo davvero irrisorio, ha la possibilità di passeggiare all'interno dell'oasi, quindi visitare tutti gli osservatori, passare proprio nei luoghi dove solitamente è difficile arrivare, perché naturalmente i volontari dell'Avis in settimana hanno ripulito per bene quello che è il percorso di 7 chilometri che tutti quelli che si iscrivono vanno ad effettuare. E hanno la possibilità quindi di fare questo giro molto particolare, dove ci sono naturalmente anche dei punti di ristoro, quindi c'è la passeggiata, ci si ferma, si osserva, ci sono proprio degli osservatori dove si ha la possibilità di vedere delle specie, degli animali che stanno facendo le loro cose, e nel contempo si ha la possibilità anche di darsi una rinfrescata, bere qualcosa, mangiare qualcosa e poi riprendere il cammino, il tutto, ripeto, alla modica cifra di 15 euro. Poi quando si torna qui, finito il giro, c'è il pranzo offerto dall'Avis, che è naturalmente compreso nella quota di iscrizione. Quindi un applauso a questi volontari, a questa organizzazione, al presidente Gino Colanero, che ormai da anni gestisce e coordina quello che sono le attività di questa fantastica organizzazione, nello specifico nella sezione di Sant'Eusanio del Sangro qui a Brecciaio. Ci ascoltiamo una canzone che parla di mare, vista anche la temperatura. Siamo a circa 25 gradi ormai e ci aspetta una giornata molto calda. La temperatura sta salendo molto velocemente. A tra poco. Breakfast

Mare Mare, Luca Carboni e Cesare Cremonini qui a Breakfast in AM, questa edizione speciale di domenica mattina 7 giugno in diretta da Brecciaio, Sant'Eusanio del Sangro. Stavo guardando il giornale e con sotto la canzone Mare Mare e mi è balzato all'occhio un articolo che tratta di costo degli ombrelloni per l'estate 2026 ed è diventata sempre più un'operazione finanziaria quella di andare al mare. Probabilmente da noi forse si accusa meno. L'articolo dice: il sole è gratis, il mare pure, ma arrivare fino alla battigia con ombrellone e lettino sembra sempre più difficile. Dati flash, ve ne do qualcuno. Più 6% medio rispetto al 20-25 secondo altro consumo. Parliamo del costo di un ombrellone con due lettini. Attenzione. Più 24% rispetto agli ultimi 5 anni. La prima fila, ed è una media nazionale quella di cui stiamo parlando, si parla di 238 euro a settimana. Ad Alassio parliamo di 340 euro medie rispetto alle prime quattro file, a Lignano 157 euro, cioè c'è questa differenza tra le due località davvero impressionante. Ma in Abruzzo quest'estate come sarà? Siete interessati? Ve lo diciamo tra pochissimo, dopo questa canzone, che sa tanto di mare, sa tanto di sole, sa tanto di spiagge, quelle libere però.

Jammin' di Bob Marley è sempre un pezzo perfetto da ascoltare a quest'ora del mattino. Allora, stiamo parlando di quanto costa. Quanto può costare un ombrellone con due lettini? Allora, partiamo dai più convenienti. Lo dicevamo prima. Lignano sembrerebbe essere quello più conveniente al momento. Si parla di 157 euro. Rimini, siamo a 158 euro. Senigallia 159. Quindi diciamo che si oscilla intorno ai 350-160 euro. Poi c'è Anzio, 179 euro. Palinuro, 188. Si sale con Viareggio, 232 euro. Sempre un ombrellone con due lettini. Non specifica, il dato non specifica di quale fila parliamo, se le prime quattro, l'articolo non lo specifica. Taormina, Giardini Naxos, 237 euro. Alghero, 274 euro. Sul podio del carro spiaggia c'è Gallipoli con 324 euro. E Alassio 340 euro. Non è solo nord contro sud, mi sembra di capire. La Liguria resta cara, ma i rincari più forti sono anche al sud e nelle isole. Taormina, Giardini Naxos, parliamo del 16% in più, Alghero 14% in più, Gallipoli il 10% in più. Insomma, amici, quest'estate andare al mare conviene fare prima un'indagine di mercato e dopodiché si sceglie la località più adatta a quelli che sono comunque sia i bisogni della famiglia, ma considerare anche il numero dei componenti della famiglia per poter scegliere comunque il luogo più adatto. Qui in Abruzzo la situazione sembra essere leggermente diversa. I prezzi sono abbastanza ragionevoli, ma quanto sono questi prezzi? Adesso ve lo dico tra

0: Musica da ombrellone questa mattina qui su Media Radio Castellana, Breakfast in AM. Io sono Valentino e sono in diretta dalla sezione Avis di Sant'Eusebio del Sangro, Brecciaio. Siamo impegnati nella passeggiata ecologica ed è una bellissima giornata. Si è alzato un leggero venticello, la temperatura è intorno ai 28 gradi, si sta benissimo. Per chi vuole venire qui a trovarci o a mangiare a pranzo con la modica somma di 15 euro avrà l'antipasto, il primo, il secondo, c'è la frutta, c'è il dolce, c'è il caffè, insomma ci siamo noi, ci sarà musica, potremo ballare, potremo cantare, insomma faremo tante cose, ma nel frattempo stiamo parlando di quello che è di quello che è il costo dell'estate 2026. Nello specifico siamo arrivati adesso alla costa abruzzese, la costa dei Trabocchi, la costa dove alla sera potete lungo la pista ciclabile fare la vostra corsetta, la vostra passeggiata in bicicletta, godervi tutto quello che è il panorama partendo da Torino di Sangro, passando per Le Morge, passando per Fossa Cesia, San Vito, Ortona, fino ad arrivare al porto di Ortona, dove davvero c'è uno spettacolo magnifico. Ci sono tanti localini, così come a Fossa Cesia del resto. Ma quanto costa tutto questo, amici? Allora, l'Abruzzo resta mediamente più accessibile rispetto alle mete più care. I range indicativi raccolti da Altro Consumo è il seguente: giugno 18-25 euro a settimana, a giornata, attenzione, il giorno, se voi venite qui al mare per una giornata dovete pagare 18 euro per un ombrellone e due lettini. A luglio la quota sale a 22 euro, oscilla tra i 22 e i 30 euro, a seconda naturalmente del luogo, se parliamo delle Morge, che è un luogo un pochino più contenuto, se poi invece si arriva a Fossa Cesia il costo sale leggermente, così come a Pescara naturalmente o a Vasto anche. E se invece venite ad agosto il costo arriva a 25 euro, oscilla tra i 25 e i 36 euro per set, però ripeto, oscilla anche rispetto a quello che è la località. Attenzione però, c'è una nota che evidenzia Altro Consumo, è che il pacchetto base spesso non è due lettini, ma ombrellone, lettino e sdraio. La sdraio sarebbe la sedia, per intenderci, non è notoriamente il lettino dove vi potete sdraiare a prendere il sole. Sui portali di prenotazione naturalmente si trovano i prezzi a partire da, che sono molto bassi, ma il prezzo finale, lo ripeto, dipende da data, fila e servizi. Quindi il consiglio è: fate il vostro gioco. Ci sono diversi portali su internet o anche sui social rispetto a quelli che sono i locali o le zone dove andare a prenotare per la vostra settimana, e scoprirete esattamente quanto costa la vostra settimana qui in Abruzzo, sulla costa dei Trabocchi. La costa dei Trabocchi, lo sapete, ci sono i ristoranti sul Trabocco, ci sono dei locali anche proprio lì sul mare, vicino alla spiaggia, a ridosso della pista ciclabile. Avete sempre a disposizione il vostro parcheggio, vi addentrate sulla pista ciclabile e poi avete la possibilità di andare a pranzare o a cenare sui fantastici Trabocchi della costa dei Trabocchi, lo ripeto, per passare una fantastica serata in compagnia della vostra amata, del vostro amato o della vostra bellissima famiglia, così che possiate anche voi dire
1: che sera restare tutto il tempo con te.

oppure anche la doccia calda potrebbe essere a pagamento, così come la cabina naturalmente ve la faranno pagare. La prenotazione online potrebbe essere inclusa nel costo finale. Il pranzo al Lido, l'aperitivo, il sup, il pedalò, le canoe, insomma, andare al mare oggi, amici, è diventata davvero un'impresa, lo dicevamo in apertura. Bisogna prima fare un attimo un'indagine proprio operazione economico-finanziaria e poi ci si può addentrare nella giungla delle offerte che a noi riservate. È diventato difficile orientarsi, naturalmente, anche rivolgendosi a delle agenzie specializzate. Alla fine va a finire sempre andiamo lì e andiamo ci prendiamo quello che troviamo, fondamentalmente. Se vi può consolare, i prezzi alla fine sono quelli che accettate di pagare. Siamo noi che facciamo i prezzi, io lo dico sempre, e dovremmo un attimo cominciare a ragionare su questa cosa in maniera molto importante. È vero, i prezzi sono aumentati, tutto costa più caro, però non è detto che dobbiamo pagare davvero tutto noi, eh? Cosa ne dite voi? Ci ascoltiamo una canzone che sta d'estate, anche questa qui, a tra poco.

l'incredibile David Byrne, Make Believe Mambo, da Ray Momo, un disco davvero molto molto bello, consigliato a tutti gli appassionati del genere. Breakfast in AM, sono le fatemi controllare, sono le 11.42, i nostri amici stanno lentamente cominciando il loro rientro. Lo ricordo, siamo a Sant'Eusanio del Sangro, presso la sede dell'Avis, siamo alla passeggiata ecologica, la 27esima edizione per essere molto precisi. Cosa succede durante la passeggiata ecologica? Lo ricordo, ci si ritrova al mattino alle ore 9. Intorno alle 10 c'è la partenza, tra le 9 e le 10 naturalmente c'è l'iscrizione, ci si iscrive, si paga una tantum di 15 euro e nel prezzo è compreso, praticamente c'è il tutto compreso. Poi si parte per il percorso da 7 km, percorso nel quale si trovano dei punti di ristoro. Il percorso naturalmente è studiato proprio dai volontari dell'Avis di Sant'Eusanio del Sangro, per agevolare naturalmente quello che è la passeggiata di chi si iscrive, ma naturalmente anche per permettere di visitare l'oasi di Serranella, questa fantastica oasi che abbiamo davvero un tiro di schioppo noi residenti del luogo. Per tutti quelli che si trovassero di passaggio quest'estate qui in zona, consiglio un giro. Ci sono davvero moltissime attività da svolgere all'interno dell'oasi, e se vi capita fate in modo di non lasciarvelo sfuggire. Una tappa davvero molto molto bella. Quindi cosa succede poi? Finito il giro si ritorna qui in sede, c'è l'area ristoro, quindi si pranzerà qui. E poi ci ascolteremo un po' di musica, faremo un po' di baccano a modo nostro e poi si torna nelle nostre case. In un modo per passare la giornata in maniera diversa e sostenere l'associazione Volontari Italiani Sangue. Allora, stavamo parlando di costo ombrelloni e naturalmente non potevamo non parlare dell'Emilia Romagna e del caso Rimini. Infatti, secondo i dati altro consumo ripresi dal resto del Carlino, Rimini è, pensate, tra le località più accessibili dell'indagine nazionale 2026. Il costo medio per una settimana di ombrellone e lettini nelle prime quattro file è di circa 158 euro, con un aumento del 5% rispetto al 2025, l'abbiamo detto in apertura. La media nazionale delle località monitorate invece 225 euro, quindi Rimini resta di molto sotto la media italiana. Nel confronto nazionale, sempre di altro consumo, Rimini è praticamente appaiata alle località più economiche. Lignano Sabbia d'Oro, per esempio, 157 euro, Senigallia 159 euro, ve lo ricordate, l'abbiamo detto prima. Per Rimini, alcune guide locali 2026 indicano una forbice giornaliera molto variabile. In Marina Centro, ad esempio, si può arrivare a circa tra i 25 e le 40 euro al giorno per ombrellone e lettini, mentre nelle zone meno centrali si trovano fasce più basse, circa 12 o 20 euro al giorno. Sono dati utili per orientarsi, ma naturalmente lo ripeto sempre, informatevi prima di partire o prenotare. Per Riccione invece le stime locali segnalano prezzi mediamente più alti di Rimini, soprattutto in zona centrale. Secondo Vita Romagna, gli stabilimenti di Riccione Centro possono costare dal 20 al 30% in più rispetto agli equivalenti di Rimini Marina Centro. La stessa fonte indica come extra frequenti il terzo lettino o sdraio, armadietto, pasti al bar e noleggio SUP, surf. Il sito turistico ufficiale di Rimini ricorda che i prezzi di spiaggia sono generalmente comprensivi dei servizi offerti dai singoli stabilimenti, come docce, toilette, giochi per bambini, attrezzature sportive e servizio di salvataggio. Questo è importante perché in Riviera il prezzo spesso non compra solo un ombrellone, ma un piccolo pacchetto villaggio da sabbia organizzata. Insomma, una cosa molto molto importante da sottolineare.

Eh sì, è buon vento. Buon vento come quello che sta spazzando in questo momento la nostra sede. Allora, abbiamo finito, amici. Abbiamo passato un'ora insieme nel raccontarvi e la passeggiata ecologica e quello che è il costo di un ombrellone per l'estate 2026. Speriamo di avervi fatto compagnia per quest'ora in maniera piacevole, e l'appuntamento per quello che mi riguarda è venerdì prossimo alle ore 19 con le dirette delle 7 con il mio compagno, collega, amico di mille avventure, Gianni Gattone, compagno, non compagno in senso comunista, compagno nel senso di amico fedele ormai nelle avventure radiofoniche. Buon fine settimana, buona giornata a tutti e a risentirci venerdì prossimo alle 19 con le dirette delle 7. Vi lascio in compagnia del palinsesto di Media Radio Castellana, la compagnia che la radio, scusate, che vi fa compagnia tutta la settimana. Buon proseguimento di giornata.

0: È mezzogiorno.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Le forze dello Shin Bet sono state dispiegate nella zona. Nel frattempo l'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
2: Paura negli Stati Uniti per una sparatoria è avvenuta durante un affollato festival di quartiere a Toledo, nello stato dell'Ohio. Almeno 12 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali versano in condizioni critiche, dopo che diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nei pressi dell'Old West End Festival. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria sarebbe stata il risultato di uno scontro armato tra più persone. I responsabili sono ancora in fuga e la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo per rintracciarli.
3: Aveva solo 20 anni Lorenzo Casale, giovane motociclista morto in un incidente sulla via Appia all'altezza di Monte San Biagio, nella provincia di Latina, nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 giugno. Secondo i primi rilievi e testimonianze, Casale era alla guida della sua moto quando ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo contro un'auto che proveniva dalla direzione opposta. Il tutto è avvenuto a pochi chilometri da casa della famiglia Casale.
2: Il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, respinge l'accusa di molestie sessuali che un'imprenditrice ricevuta nel suo ufficio ha avanzato nei suoi confronti. L'esponente forzista, attuale presidente della bicamerale per affari regionali e l'autonomia, ha fornito la propria versione in un'intervista alla Repubblica, spiegando di non aver ricevuto nessuna carta, nessun atto di indagine.
3: 1,2 milioni di persone a Madrid per la messa di Papa Leone XIV. In Plaza Cibeles, in prima fila, Re Felipe VI, la regina Letizia e le principesse Eleonora e Sofia. Poi in processione Corpus Domini, che non è folklore o estetica, ma è presenza di Gesù, ha detto il Papa. 42 maxi schermi. Questa è la gioventù del Papa, in coro i Papa Boys. Basta egoismo, indifferenza, no a una fede comoda e privata, ha detto il Papa, aggiungendo: religiosità della Spagna sia scuola di fede, non sia museo del passato.
2: Il tennis è il giorno della finalissima del Roland Garros, in programma alle 15 sul centrale di Parigi. La sfida è tra l'italiano Flavio Cobolli, numero 13 al mondo, e il tedesco Alexander Zverev, numero 3. E il primo ha raggiunto l'ultimo atto dello Slam di Parigi senza scendere in campo nella semifinale tutta azzurra contro Matteo Arnaldi, colpito da un virus nelle ore precedenti il match. E il secondo invece ha piegato il ceco Mensik, numero 27 ATP, in 4 set.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Media Radio Castellana.
6: Pubblicità.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend, ma tranquilli, c'è ancora qualche puntata e questo significa che c'è ancora tanta musica da ascoltare.
1: Benvenuto Weekend. Benvenuto
0: Ovviamente Weekend. Questo è il titolo del programma sulla vostra radio preferita, Benvenuto Weekend, è anche il nome della nostra pagina Facebook e io sono Alessandro Parodo.
2: Benvenuto Weekend.
1: Con Alessandro Parodo.
0: Tutto questo per dire che partiamo subito con il primo pezzo di oggi, italianissimo, si tratta dei Pinguini, Tattici Nucleari, questa è Sorry, Scusa, Lo Siento. Buon ascolto amici!

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. C'è la musica freschissima perché nel weekend è richiesta, va da sé, va in automatico proprio. Poi la vostra radio, che è quella che state ascoltando in questo preciso istante, vi offre assolutamente tutto il meglio della musica contemporanea e non, per accontentare un po' tutti quelli che sono i vostri gusti musicali, perché la vostra radio vi conosce e voi conoscete noi. È una grande famiglia, mi piace sempre tantissimo definirci così.

0: dietro un ritmo così fresco, così pimpante, Francesco Gabbani, c'è un testo veramente importante, perché i testi di Gabbani vanno, in un certo senso, vanno ascoltati con estrema attenzione. Veramente bravo Gabbani, come sempre. Ed è un pezzo che sa praticamente d'estate, Summer Funk. È arrivato il momento di colui che in soli 4 minuti ci fa sognare con la sua sequenza mixata. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, sequenza mixata.
1: Benvenuto a Weekend.

0: No!
1: Che ti è successo?
0: Ho rotto la chiave!
1: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
3: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 1984, canzone regina indiscussa di quel periodo, Self Control di Raffaele Rievoli, icona degli anni 80, 90, 2000, 2010, 2020, un pezzo che è rimasto nella storia e giustamente. Continuiamo sul ramo musica dance e lo facciamo con DJ Peter Knight, per gli amici Pietro, che è con noi al telefono. Grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, Pietro.
1: Grazie a te e ciao a tutti.
0: Allora Pietro, tu sei un DJ fenomenale, ho già ascoltato il tuo brano e poi tra l'altro sarà...
1: Io ti ringrazio dei complimenti.
0: Ma ti posso assicurare che poi sarà lo stesso parere dei nostri ascoltatori quando lo ascolteranno tra pochissimo, quindi te lo potrei mettere tranquillamente nero su bianco. Pietro, raccontaci di te, come nasci artisticamente.
1: Sì, in realtà io faccio tutt'altro perché sono un architetto, ma ho sempre avuto la passione per la musica, sin da ragazzino, e ho fatto il DJ sempre per passione, per divertimento, anche con dei discreti risultati. Sono stato spesso invitato a delle feste importanti, a degli eventi importanti. Avendo raggiunto ormai una certa età, avevo un sogno. Il mio sogno era quello di realizzare un brano targato DJ Peter Knight. Il nome DJ Peter Knight nasce dalla mia collaborazione con Radio 102, che è una radio di Trapani. Il direttore di Radio 102, approfittando del fatto che io mi chiamo Pietro e che facessi preferibilmente musica notturna, ha inventato questo nome, che è diventato il mio nome d'arte, DJ Peter Knight.
0: E devo dire che funziona, sì. Quindi ringrazio Salvo, che conosco, grande Salvo.
1: Grandissimo. Ho approfittato della collaborazione fortuita di un cantautore di Catania che si chiama Nico Culino, il quale ha già prodotto due album. Fortunatamente sua figlia e mio figlio sono compagni di scuola, frequentano la quinta elementare, e l'ho pregato di scrivere questa canzone. Lui scrive dei testi brillanti, ha partecipato al premio Musicultura prima del Covid e l'ha vinto insieme a Lucio Corsi, quello che è arrivato secondo al precedente Festival di Sanremo. Ho approfittato della sua collaborazione per scrivere questo testo che secondo me è meraviglioso, e abbiamo approfittato anche della collaborazione degli Estralagi, che è un gruppo musicale trapanese. La cantante si chiama Sandra Certa e il marito si chiama Giacinto Renda, che è quello che mi ha aiutato a fare l'arrangiamento per creare la canzone. Il nostro obiettivo qual era? Sfruttare le sonorità afro house, che sono le sonorità diciamo ballabili del momento, con una canzone che in realtà avesse un testo contenuto che fosse cantata in italiano. Questo connubio sinceramente agli inizi ci sembrava complicato, ma il prodotto che ne è uscito fuori a mio parere è interessantissimo.
0: E ti posso assicurare che il pezzo funziona, è molto radiofonico e i nostri ascoltatori ci daranno ragione. Senti Pietro, quali sono invece i tuoi contatti per seguire tutte le tue attività?
1: Sì, allora io ho su YouTube, basta cercare DJ Peter Knight oppure il brano Solo una sera e mi trovano, anche su Spotify, scusami, sempre DJ Peter Knight Solo una sera, e su tutti i media spunto così, DJ Peter Knight e il brano si intitola Solo una sera.
0: E devo dire che, come dicevo prima, il pezzo funziona, funziona davvero tanto, perché si sente, si percepisce tutta la passione che tu hai per questa produzione. È vero, tu dici...
1: Abbiamo lavorato tantissimo.
0: È verissimo, Pietro, tu dici il tuo mestiere primario è un altro, tu fai l'architetto. Anche io ho un altro mestiere, io faccio il direttore di macchina, quindi lavoro in sala macchina, però per passione io faccio la radio, per passione tu fai il DJ. Si tratta comunque di quelle passioni sane che fanno bene a te stesso, fanno bene a noi stessi, ma fanno bene anche a chi le percepisce, no? Queste sensazioni, queste...
1: Sì.
0: E quindi per quello che si può parlare nel tuo caso di arte, no? Cioè di passione che è diventata un'arte a tutti gli effetti. Perciò io ti ringrazio per il pezzo bellissimo che stiamo per ascoltare, ti ringrazio per il messaggio e ti ringrazio anche perché l'hai reso commerciale e Benvenuto Weekend con Benvenuto Weekend sfondi praticamente una porta aperta. Senti Pietro, un'ultimissima cosa, io adesso ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu la tua canzone. annunci tu la tua canzone e sappi che proprio questo microfono per te sarà sempre a completa disposizione. Ciao Pietro.
1: Gentilissimo, ciao a te. Allora, se volete lasciarvi trasportare in una dimensione estiva, da sogno, ascoltate DJ Peter Nye, solo una sera. Non so.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!

Samurai J, dopo la sua sanremese Ossessione, titolo della canzone ovviamente, continua con grande successo a farsi sentire grazie a questa flamenco paranoia. Tra pochissimo qualche buon consiglio per un bel film da vedere al cinema.

0: semplicemente DJ Beda e Fabri Fini con A Dance For Me.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica, all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: Benvenuto weekend!
2: Ed ora lascio pochissimo tempo alle parole e tanto, tanto tempo alla musica, perché adesso c'è lui, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend!

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Arriviamo al momento dei saluti, anche in questa terz'ultima puntata di stagione c'erano proprio tutti i nostri tre DJ, Vittorio Veneziano, DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Avete sentito bene, terz'ultima puntata di stagione, questo significa che la prossima settimana andrà in onda la penultima puntata, ma durante tutta l'estate ci sarà il meglio di Fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita perché ha, come sempre, tantissimo da offrirvi. Io sono Alessandro Parodo e vi aspetto naturalmente tra 7 giorni, sempre qui. Buon fine settimana a tutti!
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
0: Sono le 13 e 7 minuti.
8: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, regolare il traffico in queste ore sulla rete viaria nazionale. Unica notizia, un incidente avvenuto sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia che sta provocando code tra Pontevico e Manerbio verso Brescia. Questa notte tra Toscana ed Emilia dalle 21 alle 6 resterà chiuso il vecchio tracciato dell'autosole, la cosiddetta 1 panoramica, tra il bivio con la direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze è diretto a Bologna potrà comunque percorrere la 1 direttissima. Dalle 22 alle 6 prevista una chiusura notturna anche tra Emilia Romagna e Veneto sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Ancora questa notte per lavori a partire dalle 22 chiuderà la A9 Milano-Como-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Riapertura entro le 5 del mattino di domani. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

voce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

0: Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
4: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
5: This is a Lethal Media Production.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'Ucraina ha denunciato un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Nella notte un drone ha colpito un edificio situato all'interno del sito del deposito centralizzato del combustibile esaurito, provocando un incendio e danni strutturali significativi. L'impatto è avvenuto intorno alle 2:10 ora di Kiev e ha interessato l'edificio destinato alla ricezione dei contenitori. La struttura è stata parzialmente distrutta, mentre l'onda d'urto ha causato danni anche agli edifici vicini. Nonostante l'accaduto, i livelli di radiazioni restano nella norma.
1: Intanto il presidente ucraino Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Starmer. I tre leader europei si incontreranno prima tra loro e poi alle 18:30 italiane si riuniranno con Zelensky per fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ha dichiarato la presidenza francese.
2: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Le forze di Shin Bet sono state dispiegate nella zona. Nel frattempo l'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
1: Oltre 1.200.000 fedeli hanno partecipato alla messa celebrata dal Papa oggi, domenica 7 giugno, in Plaza Cibeles, secondo le stime delle autorità locali. La celebrazione, nella solennità del Corpus Domini, ha trasformato il centro di Madrid in un grande evento di fede e partecipazione popolare. Nel suo intervento il Pontefice ha lanciato un forte appello contro egoismo e indifferenza, invitando a costruire un mondo nuovo attraverso una fede vissuta nella concretezza della vita quotidiana.
2: Urne aperte in 42 comuni oggi e domani per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Solo un ente sotto, pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne. In calo l'affluenza: alle 12 sono andati alle urne il 13,49% degli aventi diritto. Alla stessa ora al primo turno si era registrato un dato del 15,22%.
1: Siamo al tennis. Il Roland Garros si prepara ad incoronare un nuovo campione slam. È il giorno della finale del singolare maschile che vedrà opposti Flavio Cobolli e Alexander Zverev. L'azzurro alla prima finale major in carriera, il tedesco, per conquistare il tanto inseguito slam che completerebbe il suo palmarès. Appuntamento alle 15 sul centrale parigino. Per la MotoGP, ultimo atto del weekend in Ungheria con i piloti dalle 14 in pista per la gara lunga del Balaton Park. Marc Marquez, vincitore della sprint, scatta dalla pole davanti ad Acosta e Aldeguer. Se la prima fila è tutta spagnola, la seconda è monopolizzata dagli italiani. Di Gian Antonio parte quarto davanti a Bagnaia e al leader del mondiale, Bezzecchi.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nella zona di Chernobyl, nella notte, un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Lo riferisce la società statale ucraina per l'energia nucleare. L'Ucraina ha informato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che su X ha riferito che Kiev ha parlato di un attacco che ha causato danni significativi all'edificio di ricezione del combustibile dell'impianto, e anche gli edifici vicini sono stati colpiti dall'onda d'urto, ma i livelli di radiazioni presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti.
2: L'escalation militare arriva mentre Zelensky è atteso a Londra per un incontro con il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. I quattro leader discuteranno del coordinamento del sostegno europeo a Kiev e delle misure per aumentare la pressione politica, economica e militare sulla Russia. Il vertice si svolge in un momento particolarmente delicato del conflitto. Nei giorni scorsi il presidente russo Putin ha respinto la proposta di un incontro diretto avanzato da Zelensky, raffreddando le prospettive di negoziati immediati per un cessate il fuoco.
3: Continua a salire la tensione tra Iran e USA nello stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico globale. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver abbattuto altri due droni d'attacco iraniani che, secondo Washington, rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nell'area.
2: Urne aperte in 42 comuni oggi domenica 7 giugno e domani lunedì 8 per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi, ossia Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Solo un ente sotto pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne. In calo l'affluenza. Alle 12 si attestava al 13,49%. Alla stessa ora, al primo turno, si era registrato un dato del 15,22%.
3: La più grande lezione collettiva di danza a Torino. I migliaia si sono presentati in Piazza San Carlo per partecipare o seguire da spettatori Ballo in Bianco, evento ideato e condotto da Roberto Bolle. Circa 2.000 fra danzatrici e danzatori di età compresa fra i 10 e i 30 anni, provenienti da scuole di tutta Italia, tutti rigorosamente in total white come da dress code, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, che per l'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni, dando vita a una coreografia corale che ha conquistato il pubblico assiepato verso i portici.
2: Il calcio. L'Italia affronterà la Grecia in amichevole oggi sull'isola di Creta. Due cambi per il CT ad interim Silvio Baldini rispetto all'11 che ha iniziato la gara contro il Lussemburgo. Hanor e Kator al posto di Favassuli e Cherubini. Mi aspetto di vedere le stesse cose viste in Lussemburgo, anche se l'avversario è più forte. Vorrei che iniziassero come nel primo tempo. I giovani devono avere libertà per tirare fuori le loro qualità tecniche, ha detto Baldini alla vigilia del match.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, regolare il traffico in queste ore sulla rete viaria nazionale. Unica notizia, un incidente avvenuto sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia che sta provocando code tra Pontevico e Manerbio verso Brescia. Questa notte tra Toscana ed Emilia dalle 21 alle 6 resterà chiuso il vecchio tracciato dell'autosole, la cosiddetta 1 panoramica, tra il bivio con la direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze è diretto a Bologna potrà comunque percorrere la 1 direttissima. Dalle 22 alle 6 prevista una chiusura notturna anche tra Emilia Romagna e Veneto sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Ancora questa notte per lavori a partire dalle 22 chiuderà la A9 Milano-Como-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Riapertura entro le 5 del mattino di domani. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Famiglia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 16:07.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 17:01.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati, lavori in corso sulla 15 Parma, La Spezia, tra Pontremoli e Berceto, sia in direzione Parma che verso La Spezia. Frequente la formazione di code. Si viaggia su carreggiata ridotta sulle 45 Orte Ravenna, tra San Piero in Bagno e Quarto, per lavori nelle due direzioni. Su questa superstrada rimane chiusa sempre per lavori l'uscita di Sarsina Nord per chi proviene da Ravenna. Anche oggi, come ogni domenica fino alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti, superiori alle 7,5 tonnellate su tutta la rete via Area nazionale escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
0: Sono le 18.
4: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

I'm gonna get it, huh? I'm gonna get it, huh?

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, regolare il traffico in queste ore sulla rete viaria nazionale. Unica notizia, un incidente avvenuto sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia che sta provocando code tra Pontevico e Manerbio verso Brescia. Questa notte tra Toscana ed Emilia, dalle 21 alle 6, resterà chiuso il vecchio tracciato dell'autosole, la cosiddetta 1 panoramica, tra il bivio con la direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze è diretto a Bologna potrà comunque percorrere la 1 direttissima. Dalle 22 alle 6 prevista una chiusura notturna anche tra Emilia Romagna e Veneto sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Ancora questa notte per lavori a partire dalle 22 chiuderà la A9 Milano-Como-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Riapertura entro le 5 del mattino di domani. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Sono le 19.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: le 20.
1: E 4 minuti. Sono le 20.
0: E 4 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

Devi essere la madre cagna che mangia i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto, prendi il frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scarti e briciole, dammi solo scarti e briciole, dammi solo scarti e briciole, sì.

Devi essere la madre cagna che sbrana i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi il frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scherzi e briciole. Dammi solo scherzi e briciole. Dammi solo scherzi e briciole.

triste col suo bicchiere di barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere.

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: Cari ascoltatori di MRC, benvenuti a una nuova puntata di Autori alla Radio. Buonasera Claudio, benvenuto.
1: Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori, buonasera al nostro ospite.
0: Bene, ce l'abbiamo in presenza, buonasera. In presenza. Buonasera Antonio, vediamo un po' se si sente.
2: Buonasera a tutti e grazie.
0: Perfetto, buonasera. Iniziamo alla grande. Prego, vai.
1: Allora Antonio, non è la prima volta che vieni con noi, questo mi fa molto piacere perché vuol dire che i tuoi libri funzionano e che quello che hai pensato funziona. Stiamo parlando di autismo, giusto? E oggi parliamo del secondo tuo libro. Il primo, dopo l'accenni, anzi accennalo subito così, che cosa tratta il primo libro? Ma poco, perché dopo abbiamo le altre domande sul nuovo.
2: Il primo è Un papà e l'autismo e racconta di come appunto abbiamo affrontato l'autismo attraverso la formazione. La nostra storia vera, diciamo.
1: La tua formazione.
2: La mia formazione.
1: Ecco, quindi tu ti sei trovato il problema e cercato di risolverlo. Questo un po' è il succo del tuo primo libro.
2: Esatto, corretto.
1: Invece nel secondo si chiama Comprendere l'autismo. Strumenti per chi combatte in prima linea. Che tu me l'avevi già accennato all'inizio, che si parla di questo ABA, no? Che adesso poi mi spiegherai a me e agli altri di cosa si tratta. Quindi, e questo comprende l'autismo, quindi nasce dalla tua esperienza reale di un padre che ha scelto di formarsi, giusto? Studiare e trasformare un evento devastante, che sarebbe questo autismo, in un percorso di crescita, consapevolezza e azione concreta. Ecco, io direi che qui è riassunto tutto quello che hai fatto in questi anni, giusto?
2: È perfetto, sì. È riassunto perfetto.
1: È riassunto.
2: Dove appunto io ho raccolto tutti questi strumenti e ho potuto intervenire appunto combattendo in prima linea e non diciamo da osservatore, quindi non è che c'erano i professionisti che lavoravano con mio figlio, ma abbiamo creato un team. Poi ho potuto col tempo diventare sempre più autonomo e quindi continuare questo percorso, perché poi man mano che mio figlio cresce necessita di nuovi strumenti adatti poi alla sua età, allo suo sviluppo.
1: E comunque studiando, giusto?
2: Studiando tanto.
1: È vero?
2: Tanto, tanto. Mm.

0: Tu mi raccontavi di un libro che hai rovinato a forza di sfogliarlo.
1: Sì, è un manuale tecnico che consigliano gli analisti del comportamento, ma che tra l'altro studiano anche loro, e che l'ho studiato per 13 volte, quindi ormai è in frantumi, è pieno di scotch, è pieno di...
0: Sì.
1: È un monito.
0: Bene, adesso abbiamo la lettura di una pagina del libro.
2: Capitolo 9. Modeling. L'esempio è tutto. L'analisi del comportamento applicata individua le variabili responsabili del comportamento. Quindi lavora per modificare un comportamento socialmente significativo, cioè permette all'individuo di apprendere comportamenti funzionali, così che possa vivere una vita inclusiva. Nel corso dei miei studi, però, mi sono reso conto di una cosa determinante. L'analisi del comportamento applicata potrebbe e dovrebbe modificare innanzitutto le risposte che i genitori, docenti, educatori, datori di lavoro, pedagogisti, responsabili di qualunque settore e altri individui che si occupano di formazione emettono dopo un comportamento che vorrebbero modificare. Se ricordate, tutto ciò che accade dopo un comportamento volto ad ottenere un rinforzo o una contingenza di fuga avrà un effetto sul comportamento. Quindi ciò implica, a mio avviso, che prima di provare ad intervenire sugli individui si dovrebbe analizzare quali risposte noi emettiamo. Quindi, ad oggi, potrei dire che l'analisi del comportamento applicata ci permette di modificare non solo comportamenti socialmente significativi, ma anche noi stessi verso gli eventi. Sembra banale come definizione, è scontata, ma non lo è affatto. Una figura di riferimento che adopera l'analisi del comportamento applicata manifesterà comportamenti completamente diversi, non solo con i suoi assistiti o figli, ma nella sua intera giornata. Questo comporta che una volta guadagnata la fiducia di coloro che seguiamo, grazie al modeling di apprendimento, i ragazzi, colleghi, partner e figli inizieranno ad imitarci. Implica anche che il lavoro come terapisti non solo sarà più semplice, ma l'intera giornata diventerà un training di crescita personale. Tutto sarà una sinfonia diversa tra diversi individui. Testo tratto dal libro di Antonio Vece, Comprendere l'autismo, strumenti per chi combatte in prima linea, 2026, Inedit Edizioni.
0: Ecco, quindi che cosa ti ha spinto, un po' l'hai scritto comunque, l'hai detto cioè, che cosa ti ha spinto a scrivere questo secondo libro? Qual è stato? A me l'hai spiegato tante volte, ma proviamo a spiegarlo ai nostri ascoltatori.
1: Allora, il mio obiettivo fin dall'inizio è stato quello di poter e dover divulgare questi strumenti, soprattutto per dimostrare dove può arrivare un papà, una mamma che si sta formando, quindi appunto che, a me piace dirlo, che combatte in prima linea. Il secondo motivo è stato quello di voler portare altre voci, appunto dei genitori che si sono formati con me e dei professionisti, così da rendere tutto un po' più comprensibile, un po' più alla portata di tutti, così quando un domani si troveranno ad affrontare magari un corso più complesso avranno già delle basi, una comprensione di quello che può essere appunto l'autismo e degli strumenti appunto che servono.
0: Quindi il messaggio principale che tu vuoi mandare è questo, cioè dare degli strumenti ai genitori che hanno questo problema.
1: Sì, vorrei che potessero appunto utilizzare tutto ciò che ho utilizzato io e che ha funzionato con mio figlio. Quindi solo che gli strumenti non sempre sono semplici, infatti il manuale di cui parlavamo prima sono 700 pagine, un genitore non sempre ha la forza o il tempo di riuscire appunto a comprendere tutto questo manuale. Io vorrei provare anche a indirizzare con strumenti un po' più semplificati verso questi manuali scientifici e il corso vero e proprio.
0: Sì, sì, molto chiaro. E quindi arriviamo a questo famoso ABBA. Che cos'è questo ABBA che mi hai rotto la testa tante volte, sto ABBA?
1: Diciamo che l'analisi del comportamento applicata è una scienza applicata appunto del comportamento umano, che individua le variabili responsabili di quello che chiamiamo comportamento. Quindi nel caso dell'autismo, ad esempio, possiamo intervenire su comportamenti problematici riducendone appunto la frequenza, o possiamo lavorare su quelle abilità che mancano. Però appunto l'analisi del comportamento applicato, essendo la scienza del comportamento, mi ha permesso di cambiare in ogni ambito della mia vita, perché mi ha permesso appunto di individuare le mie lacune, se così si può dire, e i miei eccessi di quel comportamentali, ecco. E spesso più cambiavo me stesso e più anche i miei figli miglioravano.
0: Sì, sì, questo me l'hai spiegato tante volte. È un percorso per i figli, ma è un percorso per i genitori.
1: Soprattutto.
0: Soprattutto. Perché sono i genitori che devono spiegare ai figli. Sì, sì, di questo me ne parla tante volte. Ma nel libro, poi oltretutto, una cosa che credo sia importante è che ci sono le testimonianze di genitori e di professionisti, e c'è una buona parte del libro che parla di questo. Genitori che dicono: ho questo problema, ne ho parlato con te, giusto?
1: Esatto, esatto. Ci sono diversi genitori, si può dire che siamo cresciuti insieme, compagni di viaggio, compagni di domeniche passate a studiare. Questi stessi genitori hanno cambiato completamente la propria vita, non solo diciamo l'evento autismo, grazie poi all'EBA, all'analisi del comportamento applicata. E poi c'è la voce dei professionisti che danno le prime indicazioni ai genitori, soprattutto cosa fare subito dopo aver ricevuto una diagnosi, che dovrebbe essere una cosa molto più, diciamo, vicina ai genitori, ma spesso non c'è. Quindi ho provato a portare anche questo. Cosa posso fare? Quali sono i primi passi?
0: Sì, infatti mi ricordo che mi parlavi che alla fine, quando si portano questi bambini, i professionisti dicono: hanno questa cosa, sono autistici, non so a che livello, eccetera eccetera, e sono autistici e basta.
1: E no? Basta, sì.
0: Invece tu no, hai combattuto per togliere questa voce, che invece per te non è sbagliata.
1: Sì, perché alla fine sembra quasi una condanna, mentre noi dobbiamo partire dall'evento, dalla condizione, e appunto formarci il più possibile, perché così è l'unica strada per poter partecipare. E poi molto importante, la formazione ci aiuta a misurare se chi lavora con nostro figlio lo sta facendo in maniera professionale, etica e corretta, ecco.
0: Quindi sempre i genitori, insomma.
1: Esatto.
0: Ci sono sempre loro sempre in mezzo a questa tua strada. E quindi tu che sei un vulcano, che io ti conosco da un paio di anni, no? Una
1: sì.
0: Cosa del genere. Hai già scritto 2 volumi. Ne hai fatti altri 2 che sono in giro. E quali progetti hai effettivi su questo tema?
1: Allora, sto lavorando a un saggio genitoriale come questo, con il supporto di un analista del comportamento molto, diciamo, come si può dire, molto qualificato, anche per portare una voce molto più concreta, che sicuramente può essere più diciamo funzionale di quella di un papà. E poi stiamo lavorando sempre con un altro specialista, in pratica io faccio le domande, faccio un'intervista a lui nel libro, di come appunto utilizzare questi principi per modificare noi genitori e poter aiutare i nostri figli.

0: Sì, io ho voluto portare la voce di un papà, proprio per essere vicino ai genitori. Cioè, io sono un papà, quindi innanzitutto capisco quello che avete passato e quello che state passando, perché sono un papà anch'io. E quindi io penso che sia, come dire, utile che un papà si avvicini ai professionisti e dimostrare anche quando questi professionisti vogliano mettersi in gioco e chiacchierare con un papà. Questo dimostra comunque umiltà, voglia di voler cambiare la situazione.
1: Perché mi ricordo che tu hai detto che questa situazione non c'è sempre.
0: Esatto, non c'è sempre e spesso noi ci siamo trovati, anzi mi sono trovato fuori dalla stanza delle terapie eccetera eccetera, e poi i veri professionisti, li chiamo così, mi hanno detto no, tu devi stare dentro, tu devi far parte di tutto questo, perché sono 100 anni che dimostriamo che se il genitore fa parte del programma le chance aumentano, le opportunità aumentano, l'intervento può essere intensivo perché il genitore lo continua a casa. Quando invece non è formato può fare dei, passatemi termine, dei guai sulla terapia appena svolta in stanza. Quindi spesso all'inizio veniamo lasciati molto all'oscuro di tutto. Poi quando ti formi vieni catapultato in questo mondo, vieni formato e vieni soprattutto chiamato a combattere, sì. La prima cosa che ti chiedono è formati, ti formiamo noi, ti aiutiamo noi, ma formati, perché è la strada giusta anche per diventare autonomo. E quindi stiamo puntando a quello.
1: Quindi la strada giusta anche per tuo figlio l'hai indicata a te a questo punto?
0: Sì, ancora oggi diciamo che ancora lui segue quello che comunque provo a indicargli io, soprattutto attraverso l'esempio.
1: E poi vai a parlare con i professionisti, così?
0: Esatto.
1: Quindi loro, sì, dicevo prima, si ascoltano quello che dici tempo che parole.
0: Esatto, sì, ci siamo trovati anche comunque a degli incontri importanti dove potevo dimostrare che mio figlio aveva preso questo e questo, e spesso mi sono trovato a consigliare cosa fare. Sì,
1: quindi consigli te addirittura ai professionisti.
0: È successo anche questo, formato ovviamente dai veri professionisti, sì, certo. Come dico, mi sono trovato comunque a dover consigliare. Sì, spesso è capitato e capita ancora.
2: Scusa Antonio, posso farti una domanda? Non c'entra, certo. Io sai, faccio con le domande fuori che non c'entrano, no? Sono il cattivone. No, la mia curiosità era se una cosa così completa, innanzitutto ti faccio i complimenti per come ovviamente hai messo a buon frutto la tua esperienza, e questa è una cosa gigantesca per me. Ma ti volevo chiedere, partecipi a convegni, ti fanno parlare, divulghi sia i tuoi libri ma anche il concetto che hai espresso, perché ovviamente i tuoi libri sono poi il frutto di questo concetto che hai in testa, che io condivido. Impara, stai dentro alla cosa, cioè non dire no, è di qualcun altro o ci sono gli esperti, no, vai dentro anche tu alla cosa. Ovviamente tratta dei tuoi figli o dei tuoi cari o a qualcuno a cui vuoi bene. Per cui una cosa che io ritengo così rivoluzionaria, ma ti fanno raccontare in giro nei posti adeguati dove altri genitori possano prendere esempio da te?
0: Sì, abbiamo fatto già 3 convegni dove appunto c'erano genitori che volevano delle risposte più esaustive, e quando raccontavo la mia storia comunque loro hanno potuto comprendere quanto sia importante il ruolo del genitore, che inizialmente viene messo da parte. Quindi abbiamo fatto dei convegni con i Lions Club, con i Cavalieri di Malta, quindi siamo arrivati in più posti possibili, Roma.
2: Per cui a livello associazionistico, anche se tu insomma ti chiamano, tu vai volentieri.
0: Volentieri, no? Volentieri, sì, sì, no, sì, molto, molto volentieri.
2: Questo è molto interessante, anche perché noi ovviamente essendo radio sociale siamo ascoltati da molte associazioni, potrebbero essere interessate a sapere direttamente dalla tua bocca insomma il tuo metodo, che secondo me lo chiamo metodo, non è sminuente, è proprio ci sono persone che affrontano cose senza un metodo, ok? E invece bisogna avere un metodo, giusto? Mi insegni?
0: Soprattutto per quello che riguarda i nostri figli non andiamo alla cieca, diciamo, ci facciamo aiutare, poi appunto più strumenti si hanno, meno guai si combinano, ecco perché sì.
1: Ma infatti la prima volta che venne in ufficio e aveva questo testo, ti ricordi?
0: Sì, sì.
1: Era quasi impaurito E poi piano piano me l'ha spiegato, me l'ha raccontato, io ero come te, cioè ero fuori da questo mondo, per fortuna, e piano piano mi ha raccontato di una cosa che io mi sono qua segnato, questa frase che penso possa chiudere un po', perché ti devo fare un'altra domanda. Un libro pensato per chi cerca non solo di comprensione, perché l'hai spiegato, ma strumenti, direzione e speranza fondati sulla formazione.
0: Sulla formazione.
1: E questo un po' il riassunto, giusto?
0: Esatto,
1: del
0: esatto.
1: Tuo lavoro.
0: Sì, sì, io vorrei appunto questo, che appunto poter avere accesso da genitore subito a formazione, strumenti e direzione. Senza una direzione chiara non abbiamo una mappa, ci perdiamo. Più ci perdiamo e più i nostri figli possono, passatemi il termine, peggiorare, dopo sarà sempre più complesso. Una direzione chiara e immediata ci permette di intervenire subito, sì.
1: Perché poi mi ricordo, mi dicesti, prima si interviene meglio è, perché più esatto. Vai avanti più non ci si fa più niente.
0: Giusto? Esatto, più i comportamenti di problema possono aumentare, possono diventare frequenti, possono generalizzarsi ovunque, più diventa complesso.

0: Esatto. L'ultima domanda è una domanda cattiva, cioè i risultati quali sono?
1: I risultati sono che sicuramente possiamo iniziare a vedere dei piccoli miglioramenti. Questi piccoli miglioramenti, anche se appunto all'inizio sono piccoli, ci permettono a noi genitori di continuare, cioè veniamo noi stessi rinforzati da questi risultati. E quindi i cambiamenti sono davvero tanti, ma soprattutto questi cambiamenti permettono, che la cosa basilare è che il genitore cambi. Quando il genitore cambia, si comporta diversamente nell'ambiente dove è suo figlio, e dopo aumentano le possibilità.
2: Rifocillano la speranza.
1: La speranza,
2: insomma. È così.
0: Poi okay. L'ultima cosa, credo faccia piacere, Antonio. La settimana scorsa gli ho stampato il primo libretto del figlio.
1: Già.
0: Ha scritto un librettino con tanto di foto, sono sei facciate, otto
1: esatto.
0: Facciate. Io gli ho in 25 copie, io gliel'ho stampato, gliel'ho un po' messo a posto, comunque non ho toccato né l'italiano né la sua idea di impaginazione. E questo bimbo, quindi cui lui lavora, ha fatto il primo libretto. E questo è un, credo sia un successo anche per te, Antonio.
1: Tantissimo,
0: vedere tuo
1: sì.
0: Figlio che hai fatto anche la foto con il bimbo.
2: Sì.
0: Con il,
2: ecco. Però sai, Antonio, funziona così: non solo la genialità dell'autore, ma ci vuole anche la genialità dell'editore.
1: Giusto,
2: perché
1: giusto.
2: Sennò facciamo poche strade.
1: Esatto, che ha creduto in me, tra l'altro. Quindi
2: certo.
1: Ringrazio sempre.
2: Beh, capisco, comprendo comunque. Io ho imparato a conoscerlo e attraverso i suoi autori sto cominciando a conoscere bene anche Claudio. Per cui non mi stupisce più di tanto che ci siano delle cose ribadisco geniali, perché a volte sai le cose semplici non sono ritenute geniali, invece ci vuole anche genialità per essere pragmatici.
1: Giusto.
2: Tu sei molto pragmatico, vai subito all'obiettivo.
1: Questa, sì.
2: E questa è una cosa vincente, perché comunque non è che vai in giro e ti riempi la testa di altro, arrivi all'obiettivo, no?
1: Sì, anche perché appunto nel o terzo o quarto manoscritto vediamo proprio come queste direzioni ci permettono di cambiare tanti di quegli aspetti della nostra vita da modificarci completamente. Quindi sarà interessante poter vedere come sto applicando tutte le BA su me stesso, dove comunque ho risultati grafici, dati, quindi...
0: Sì, sì, è un giro sul genitore, c'è niente da fare, è il genitore che guida la faccenda. Bene, Antonio, io ti ringrazio anche oggi per essere stato qui con noi. Aspettiamo questo terzo lavoro, ti faccio tanti auguri e quindi ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online e direttamente all'inedite edizioni www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Books on Air, Autori Radio, presente sulle principali piattaforme di streaming audio. E questo lo potete ascoltare la domenica sera e il venerdì dopo in replica alle ore 21, sempre su
2: MRC. Ecco, mi hai dato proprio l'imbeccata giusta.
0: Esatto.
2: Bene, saluto anch'io Antonio,
1: grazie,
2: lo ringrazio,
1: mille.
2: È stato interessantissimo.
1: Grazie,
2: ringrazio
1: a
2: Claudio e a voi ascoltatori, mi raccomando, rimanete sintonizzati qua su MRC, perché come potete sentire qua noi siamo molto diversi dagli altri e siamo orgogliosamente in AM. Ciao a tutti, buonanotte.
3: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedit Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedit Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21. Potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Cari amiche, cari amici, siamo qui con la nostra consueta puntata e naturalmente con me c'è Antonio che è pronto già a salutarvi, anche lui.
1: Buonasera a tutti.
0: E allora io sono Vincenzo e vi dico che non posso dirvelo io quello che succederà questa sera, deve dirvelo Antonio. Antonio, allora dai.
1: Buonasera a tutti, benvenuti a questa puntata di Onda Lirica. Siamo qui in studio con la regia di Bruno La Voce, Vincenzo Zacchiroli ed io. Facciamo una puntata un po' diversa da quelle precedenti, nel senso che non abbiamo mai proposto un'opera, una singola opera, diciamo narrandovi lo svolgimento dell'azione e interpolando la nostra

0: narrazione con l'ascolto di alcuni brani musicali. Abbiamo scelto Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e la scelta è motivata, essendo un'opera piuttosto breve, dura poco più di un'ora, un atto unico. Questo ci consente di stare nei tempi che il palinsesto della puntata ci consente. È un po' anche per noi un esperimento, quindi se anche sui mezzi di comunicazione, sui social, ci saprete dire se vi è piaciuto oppure no, vedremo se proporvene altre o se sarà un esperimento isolato. Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, tratta da una novella di Verga, è uno dei manifesti del verismo musicale italiano. Abbiamo già ascoltato nelle puntate precedenti alcuni brani e abbiamo scelto per questa puntata una registrazione, una versione del 2009 andata in scena al Teatro Romano di Orange con Roberto Alagna nella parte di Turiddu, Beatrice Uria Monzon nella parte di Santuzza, Beatrice purtroppo recentemente scomparsa e anche assai prematuramente, e Seng Youn nella parte di Alfio. E, tra l'altro c'è per intero su YouTube questa registrazione anche in video e io ho ammirato molto la regia e la scenografia. Qui purtroppo siamo in radio e non ve la possiamo mostrare.
1: Io invece l'ho vista anch'io, non credere di essere il solo. Vogliamo cominciare a raccontargliela?
0: Bene, allora, siamo in un paese agricolo della Sicilia orientale verso la fine dell'Ottocento.
1: Ed è il giorno di Pasqua in questo piccolo paese della Sicilia. Turiddu è innamorato della bella Lola, cui intona una serenata.
0: Una serenata ovviamente in dialetto siciliano.

0: Ma dopo che è dovuto partire per fare il militare, Lola si è sposata con Alfio, il carrettiere.
1: E Alfio fa il suo ingresso in scena cantando tutto contento ed elogiando la fedeltà di Lola.

0: Intanto il popolo entra in chiesa ineggiando alla risurrezione. Anche Santuzza, con cui ora è fidanzato Turiddu, prega, ma in disparte e in profonda solitudine.
1: Un momento molto potente questo che ascoltiamo adesso.

0: Turiddu infatti è tornato in paese e ha saputo del matrimonio di Lola. Per scacciare l'amore per Lola fa la corte a Santuzza e la seduce. Ma la passione per Lola non muore, anzi riprende più forte di prima, e i due si incontrano di notte, di nascosto, quando Alfio è in viaggio. Santuzza scopre la relazione e racconta tutto a mamma Lucia, madre di Turiddu.
1: Brano famosissimo, voi lo sapete, o mamma. Di fronte a questa rivelazione sembra che mamma Lucia non si scomponga poi più di tanto. A me mamma Lucia ha dato sempre l'impressione di un personaggio sempre pronto ad assecondare l'esasperato maschilismo del figlio. Poi forse sbaglio, ma il testo e la musica mi hanno sempre suggerito questa visione del personaggio. Ascoltiamo, voi lo sapete, o mamma.

0: Santuzza, rosa dalla gelosia, cerca di parlare con Turiddu, ma lui nega tutto e alla fine, stanco delle sue insistenze, la getta a terra e se ne va. Santuzza si sente profondamente umiliata e minaccia Turiddu di vendicare il tradimento.
1: Lo minaccia con le parole: a te la mala Pasqua. Ascoltiamo questo drammatico duetto.

Quella tua, non mi cura!

0: Santuzza si vendica dicendo a compare Alfio che sua moglie Lola si incontra con Turiddu quando lui non c'è. Alfio, furente, è deciso a difendere il suo onore.
1: Le tensioni sono giunte alla massima potenza. A questo punto segue un breve e famosissimo intermezzo orchestrale, che è poi quello che già avete un po' sentito in sottofondo, in cui l'impressione è che si voglia creare una sorta di breve pausa di riflessione prima che le tensioni accumulate portino al drammatico epilogo finale.

0: termine della messa, tutti escono sulla piazza e Turiddu invita gli altri a un brindisi.
1: Sembra che l'atmosfera si sia rallegrata, ma purtroppo non è così.

0: ma Alfio rifiuta il brindisi e subito l'atmosfera si fa pesante.
1: E lo rifiuta con queste parole estremamente incisive: grazie, ma il vostro vino io non lo accetto, diverrebbe veleno entro il mio petto.
0: Turiddu capisce.

0: artesani che urlano: Turiddu è stato ucciso!
1: Ascoltiamo questo drammatico finale dell'opera.

0: vi abbiamo proposto, diciamo, un'opera per intero. Per intero si fa per dire, perché molte parti ve le abbiamo soltanto raccontate, però i momenti musicali più significativi ve li abbiamo comunque proposti. Ci auguriamo che questa formula che abbiamo adottato nella presente puntata sia stata di vostro gradimento. Se ce lo fate piacere, se ce lo fate sapere, noi saremo contenti e ci sapremo regolare. E per il momento vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
1: Sono qui anch'io, vi saluto come sempre, sono Vincenzo Zacchiroli e Antonio è qui con me e vi aspettiamo davvero. Mi raccomando, ascoltate bene.
0: Buonasera a tutti.

0: E anche questa sera si accendono come un albero di Natale i 927 kHz di Power 927, anche se è abbondantemente passata Pasqua. I vostri tre amici, le vostre tre palline di Natale sono qua per tenervi compagnia. Io sono Luca Conti, ma insieme a me ci sono
1: Luca Marini, presente
2: e Gosciato pure.
1: Pensavo bravi. Tu dicessi Tre Amigos, che mi ricorda un film straordinario,
0: bellissimo,
2: quello di sì, sì. Pappagallo,
0: Disney. Certo, Tre Amigos,
1: un Steve Martin,
2: erano i Tre Amigos.
1: Veramente.
0: Cioè, vi rendete conto che non siamo ancora partiti e già parlate di stupidate?
1: Sì, ma era un film della
0: sì, ma allora
2: vedrai tu cosa ne dici dopo.
0: Hai voglia? Ormai ben sappiamo cosa aspettarci da Luca Marini. Il trio è qua comunque sino alla mezzanotte insieme, un'altra diretta Night in Lover insieme a noi, ma anche alle nostre carissime amiche radio partner che insistono nel ripeterci.
1: Partiamo con Radio Saba Sound, con il dub in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in dub per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellano in AM sui 1098 e 711 kHz in dub in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E quindi Radio Bobs in streaming, radiobobs.net.
0: Numero
2: di WhatsApp, che qualche amico ci ha già scritto, comunque il 351 9626 927.
0: Magari avremo occasione di parlarne, però mi sembra che abbiamo già pubblicato qualcosa di molto interessante sulla nostra pagina, o sbaglio?
2: Il social media manager si è dato da fare questa settimana.
0: No, social media manager quando fa queste creazioni è perché durante la settimana probabilmente è iniziato a fare.
1: E non credo che sia esattamente così, ma comunque
2: non è esattamente così.
0: Lo sappiamo.
2: Ti dirò che un pezzo è stato fatto ieri sera dopo l'evento.
0: Beh, certo. È l'adrenalina.
2: Ero
0: certo.
2: Abbastanza gasato di adrenalina, ho detto, ma non riesco ad andare a dormire.
1: Mi metto
0: di adrenalina e si crea il video che potete vedere sulla nostra pagina.
2: Abbiamo creato, siccome la nostra sigla che fra un po' partirà aveva un
0: non è questa.
2: C'è il Marini che sta già crestando. Non aveva un video, gli abbiamo creato un video.
0: Certo,
2: e giusto, quindi giusto. Anzi, se lo vedete sulla pagina Facebook o su quella TikTok che generiamo.
0: C'è pure la pagina TikTok, se lo scopro adesso, per dire, no? Quanto siamo social io e te, caro Papa il mio mia. Luca.
1: Tic che?
2: Tic-tac.
0: Tic dei due talk. Va bene. A proposito di pagina Facebook, cercatela, Power927927. Scrivetelo con i numerini, in cifra. Diventate nostri amici, metteteci il like. Guardate non solo tutte le sciocchezze che pubblichiamo, ma magari cliccate sul link diretto per ascoltarci in stereofonia, sempre che nella vostra zona abbiate difficoltà a ricevere le onde medie. Bravo. Perché ascoltarci con la radio, ragazzi, è un fascino che è ineguagliabile. Però se proprio volete farvi del male, noi vi diamo anche uno streaming di buonissima qualità e vi diamo anche una sigla che ormai da molti mesi ci tiene compagnia ed è questa qua.
3: Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people walking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night. Bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927. The medium waves are back to life. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight. Conti Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: Lo sapevo, io non dovevo alzare gli occhi nel momento sbagliato e vedere una scena veramente raccapricciante su uno dei pezzi disco più belli mai realizzati, secondo me, tratto dall'album che possiamo considerare il masterpiece di Donna Summer, un concept album targato 1979 che vede la collaborazione, guarda caso, con il suo amico Giorgio Moroder. E
1: qui Giorgi?
0: Arriviamo al dunque, perché ci sono non una ma ben due ricorrenze che festeggiamo proprio oggi. Intanto il 26 aprile del 1940 nasceva il grande Giorgione Moroder, e questo grande mi sembra già sufficiente, già abbastanza importante. In più invece il 25 aprile ma del 1979 veniva pubblicato proprio l'album Bad Girl, dal quale abbiamo ascoltato appunto Hot Stuff. Avremo modo ancora di tornare su questa collaborazione, su questi due mostri sacri della disco a fine programma. Se volete scoprire con quale pezzo chiuderemo, rimanete qui due ore,
1: vi tocca aspettare.
0: Dovrete sopportare tutte le stupidate del Marine. E fortunatamente le invece informazioni di prima mano di Diego.
1: Vediamo.
0: E questo è il primo vinile della serata. E vogliamo partire subito col botto, con un pezzo che ha un intro di un minuto e mezzo, più o meno, perché siamo andati proprio a braccio.
1: Verremo ripagati.
0: Anzi, oserei dire a braccio. Va bene. L'album si intitola Busy Body. Sarebbe il corpo occupato?
1: Ma diciamo così.
0: Titolo strano, eh.

0: Tendenzialmente non disannunciamo mai le canzoni prima di un break, ma qui valeva veramente la pena, perché questa è la prima Luca Marini Selection della serata ed è di un livello che spacca di brutto, amici. Album del 1983 prodotto dallo stesso Luther. Questa canzone segnatevelo, perché potete ascoltarla solamente qua. Scrivetevelo, oppure avete un'altra possibilità, giusto Diego?
1: Playlist domani, playlist. O dopodomani.
0: Capito? Il titolo era For the Sweetness of Your Love, Luther Vandross.
2: Stay with us, we play the best oldies on the planet. Power 927.
3: 927.

0: Sicuri di voler intervenire proprio qua? Perché fra un minuto esatto c'è la parte migliore, eh?
1: Vabbè, io gli
0: è la fine della traccia. Vabbè. Se volete voi fare un omaggio, rendere
1: non
0: omaggio.
1: Non nasconde le sue.
0: Prince, ragazzi,
2: quarto album di Prince.
0: Braccio rubato all'agricoltura nel Wyoming.
2: Quarto album di Prince, c'erano almeno altri 3 o 4 pezzi che valeva la pena ascoltare. Controversia era la title track, era tutto un giochino su sei bianco, sei nero, sei gay, sei etero. E così era un po' blasfemo. Come canzone, tipico che... di Prince. E mi
0: sì, perché c'era una parte del Padre Nostro.
2: C'era anche una parte del Padre Nostro nel testo della canzone.
0: Sì. 1981, il 21 aprile invece del 2016 era la data della scomparsa di Prince, che abbiamo quindi voluto omaggiare con il nostro primo e forse unico della serata momento Respect.
2: Sai che erano legati i due album, il terzo e il quarto.
0: In che senso erano legati?
2: Il terzo album, Dirty Mind, aveva due pezzi che c'erano su Controversy.
0: Ah, ok.
2: Su Controversy c'erano due di Dirty Mind, ma
0: non sono stati pubblicati contestualmente.
2: Assolutamente.
0: No, in due momenti diversi. Sì. Questa invece è stata pubblicata una volta sola. E a noi serve per alzare decisamente il livello della serata, che a questo punto esplode con una disco meravigliosa.
1: Cantava qui, era il baffone, un baffone era questo. Baffone. Due baffoni giganti.
0: Il baffo da crema era.
1: Vamo lì!

0: Lo so che il break è il momento ideale per entrare, però ragazzi, io questa canzone qui l'ascolterei all'infinito. Ha veramente un ritmo così coinvolgente che a distanza di quanti anni? Troppi, ragazzi. Era il 1979, la data di pubblicazione, che poi il successo in realtà lo tennero nell'80. Questa è una canzone contenuta in un album che qua entrambi tre conosciamo molto bene. Molto bene. E secondo me anche molti dei nostri amici all'ascolto. Vi dico una curiosità, ve la butto lì. Ovviamente erano Le Flaveur con Mandolay. Cosa significa Le Flaveur? Io spero che si pronunci così. Comunque è un forestierismo che indica il sapore o l'aroma complesso di un prodotto alimentare, solitamente. Ma quando dici e vai, non so, in un ristorante stellato e per esempio dici ma buono, che flaveur.
1: E lui dice ma vai a che è.
0: Beh, l'hai fatto a tempo, per cui ti perdono, grazie.
2: Dissacranti come al solito. Cosa vabbè, volete dice... farci?
0: Io saprei cosa farci, ma mi dicono essere illegale. Adesso però mi devi pronunciare con precisione, precisione assoluta, il nome di questa formazione.
1: Chi sono questi? Sì. Peaches and Herb.
0: Però fuori onda l'hai fatto meglio. Fa niente, The Love Stealers.

0: qualità del file non eccezionale, ma in questo caso passa in secondo piano, devo dirla tutta dritta per evitare che la commozione prenda sopravvento, perché questo pezzo di Gatto Panceri lo volevo dedicare a un carissimo amico che purtroppo questa notte ci ha lasciato. Questa era per te, Giorgio, ma per tutti noi che ti siamo stati veramente amici, semplicemente Gio. Adesso continuiamo, perché si dice, no? The show must go on.
1: Per forza.
0: E lui è Hal Jarreau.
2: Stop.

0: pochi sono gli artisti che di un album composto di 10 tracce possono vantare 5 pezzi stellari. E questo è il caso del brano, scusate, dell'album Jarreau 1983. Oltre a Step by Step che abbiamo ascoltato, c'erano pezzi del livello di Morning, Boogie Down, Black and Blues, Trouble in Paradise. E chi più ne ha più ne metta.
1: Tutti pezzi sconosciuti.
0: Tutti pezzi sconosciutissimi. Intanto non vi siete neanche accorti che ho cambiato pezzo. Sono diventato un mixatore che Marini spostati.
1: Scansati.
0: Questa però è una selezione non di Luca Marini, bensì tua, Diego, vero?
2: Sì.
1: La Tieca.
0: E sono?
2: Unlimited Touch.
0: Il pezzo cos'è? Ah, questo, bellissimo. In the Middle.

0: uno dei pochi pezzi, anzi dei tanti pezzi in realtà, che riescono a mettere in crisi le nostre casse monitor Neumann, perché le tengo a un volume talmente sovrumano che vanno in protezione, cioè
1: le
0: diventa rosso, mi spettina quest'aria che il subwoofer butta fuori grandi quantità di energia. Erano gli Inner Life, I'm Caught Up in One Night Love Affair, il titolo del pezzo. L'anno era il 1979, il nostro anno smirato.
1: È stranissimo.
0: E questa è una delle canzoni che vi proponiamo a quest'ora nel momento 101 Like, canzone che sicuramente ci ricorda quel periodo, quegli anni e quella radio, ragazzi. Ed ora, Delegation.
1: Facciamo Shalamar, dai.
0: Ma no, io vorrei Delegation.

0: certo che erano proprio bravi delegation, eh. Mamma mia, che bravi!
1: Insomma, bravi.
0: Eh sì, poi con l'inconfondibile voce di Jody Watley, che si sa, è stato vocalist in delegation.
2: Non era Shaka Khan nei delegation.
1: No, no, no, quindi adesso la prossima è degli Shalamar, no?
0: La prossima è degli Shalamar.
1: Capito.
0: Ma ragazzi, ma qua siamo mica dei professionisti inventati.
2: Comunque andatevi a cercare su YouTube, Second Time Around, che faceva parte di quest'album. C'è un bellissimo video con Jody Watley e gli altri due che fanno un balletto fantastico.
0: Scusa, qual era il pezzo?
2: Second Time Around.
0: The Second Time Around, esatto, quello che volevo passare io. Poi invece qua sono vessato da quello là.
1: Per forza, è sempre lo stesso.
0: E voglio scegliere una canzone, non posso mai. Ecco.
3: È mezzanotte. Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
6: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.